Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

0: bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare. Buongiorno!
1: Ciao bambini, buongiorno!
0: Lorenzo, come va?
1: Tutto bene, caro. E tu? Ti vedo un po' pensieroso.
0: Senti un po', io ci ho pensato e ripensato, ma più ci penso e ci ripenso e più non riesco a trovare un senso.
1: Un senso a cosa?
0: A ciò che penso.
1: Allora, perché pensi?
0: Perché penso che se penso alla fine trovo il senso.
1: Ma è proprio necessario trovare il senso. E se non avesse senso?
0: Tu pensi dunque che trovare il senso potrebbe non avere senso?
1: Penso soltanto che non è detto che ci sia un senso.
0: Davvero? Oh, per mille cavetti elettrici, come si fa se non c'è un senso?
1: Può succedere, DJ. Oh. Anche nella musica, per esempio, ci sono delle canzoni che non hanno senso, che non hanno un significato preciso.
0: Che vuoi dire? Stai scherzando?
1: No, no, che possiamo scrivere una canzone senza senso, sì. Dove cioè conta più la musicalità delle parole. Oh. Non importa ciò che si racconta, importano i suoni delle parole. Oh. Sono canzoni senza senso, no sense, nascono giocando appunto con le parole.
0: Cioè, quindi vuoi dirmi che potremmo scrivere una canzone in cui le parole non hanno senso?
1: Sì, oh. Voglio dire che possiamo scrivere canzoni dove c'è equilibrio tra musica e parole, tra racconto e melodia, ma anche decidere di non farlo e di scrivere un testo che non ha senso.
0: Tipo come?
1: Tipo cipollone caccherone che si spulcia nella pancia.
0: Tipo o zuccone canterone che puzzone che si mangia.
1: Esatto.
0: È divertente scrivere canzoni senza senso, ancora dai, avanti.
1: Molto divertente, a me piace molto farlo. Ne ho scritta una un po' di tempo fa con il mio amico Bruno Tognolini. È una filastrocca irresistibile.
0: E allora fammela sentire, non resisto!
1: Lo so, è irresistibile.

0: così in fretta, ma lo dice così bene, così in fretta.
1: Belle le canzoni senza senso, molto belle.
0: Sì, è vero, è un bel modo di giocare con le parole senza pensare troppo.
1: Giusto, basta pensare troppo. Io mi stanco quando penso troppo, ma non riesco a fermare i pensieri. Tu, Lorenzo, sei capace di fermare il pensiero?
0: A dire il vero, non molto, DJ. Non è affatto facile fermare i pensieri nella mente. Esatto. La mente non si ferma mai. Aspetta, sì. Proviamo a fare un...
1: Cosa fai?
0: Prova anche tu, dai. Chiudi gli occhi, concentrati e fai un... Ecco, sei riuscito a fermare i pensieri?
1: No, neanche un po'. È che mi è venuto in mente che ho fame, ma non so se preferisco un bel cavetto elettrico oppure una batteria da 9 volt. Sai, è inutile, non riesco a non pensare. La mia mente è un'officina e i suoi ingranaggi sono sempre attivi.
0: Più che un'officina, mi pare che la tua mente sia una trattoria di cavi, DJ.
1: Sì,
0: perché sempre a mangiare, pensi?
1: È vero, hai ragione, ma non è facile scegliere, sai, perché la batteria da 9 volt ha quel retrogusto un po' acidulo, niente male. Mentre i cavetti, però, per quanto potrei, insomma, abbinarci, vabbè, lasciamo stare.
0: DJ, anch'io spesso sono indeciso, ma poi devi per forza fare una scelta.
1: E come si fa a scegliere?
0: Non lo so, caro, ma di solito quando facciamo la scelta giusta ce ne accorgiamo perché ci fa stare bene.
1: A me fa stare bene sia il cavetto elettrico che la batteria da 9 volt, se proprio te la devo dire.
0: Fai una cosa, DJ.
1: Cosa?
0: Riflettici un po' su prima di pensare.
1: Riflettere prima di pensare?
0: Sì, sì, oppure pensa prima di riflettere.
1: Ha senso quello che dici, avanti.
0: Ha senso, ha senso.
1: Io ci penso e ci ripenso, ma non ha senso.
0: Ascolta questa canzone e poi ne riparliamo.
1: Va bene.

0: E allora penso, ci penso e ci ripenso. E allora penso, ci penso e ci ripenso.
1: Basta pensare allora, dai basta. È arrivato il tempo di agire.
2: Sì, giusto.
1: Mettiamo in azione il nostro corpo. Up, un bel salto.
2: Adesso.
1: Sì.
2: Ok, fatto.
1: Un altro.
2: Ok, un altro.
1: E adesso fanne 20.
2: Come 20? Troppi.
1: Dai.
2: È arrivata l'ora di salutarci con tanti salti a molla come la filastrocca senza senso.
1: Sì.
0: E allora penso, ci penso e ci ripenso.
1: Non pensateci
0: troppo. E ad ogni cosa cerco sempre un senso. E se la cosa proprio non ha senso.
1: E se proprio trovate un senso, fateci sapere in che senso avete trovato il vostro senso al nostro senso.
0: Più ci penso e ci ripenso.
1: Grazie alla parte tecnica di Francesco Napoleoni e alla regia di Natalia San Giorgi.
0: Ripenso.

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al vince al museo, e già.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergej Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Se tu
1: non vuoi
0: finire,
1: ne guai,
2: lontano da loro
0: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare, si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
3: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
3: Val molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
2: di loro.
0: Perché?
2: Lo sai.
0: Che sono
2: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.

0: vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son, sì,
1: son giù,
0: ormai,
3: lì hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te.

0: ma buongiorno
1: di Radio Kids, buongiorno. Il buongiorno di Radio Kids, il buongiorno di Radio, tutta la mattina così,
0: così a cantarvi il buongiorno di Radio Kids, Kids alle 7:29 minuti, Kids. Attenzione 7:30,
1: abbiamo iniziato con 10 secondi di anticipo,
0: ma chi siamo, ma chi siamo.
1: Buongiorno Arianna Ciampoli,
0: buongiorno Marco Di Buono, buongiorno a tutti,
1: buongiorno
0: a tutti
1: Allegra
0: voi.
1: Combriccola, come state? State bene? Avete iniziato bene questa giornata?
0: Posso dire, sì. Il venerdì secondo me si sta sempre un po' meglio,
1: ma come mai?
0: Il venerdì porta con sé questa arietta bella, friccicarella di vacanzina, di relax che arriva.
1: Non solo dei 14 gradi che ci sono qua fuori a Roma, anzi no, questa mattina ce n'erano un po' di più, dai,
0: sì,
1: ce n'erano quasi 20, quasi 20,
0: si stava
1: sta bene.
0: Benissimo, benissimo. Vediamo che succede verso le 2:30, 3.
1: Farà caldissimo.
0: Diventano 30
1: ma
0: gradi.
1: Ma lo sai che arrivando qui a Roma, perché io abito fuori Roma, sono un po' in alto, quindi quando arrivo c'è un pezzo di strada, si vede un po' da lontano, dall'alto, la città, i colli romani dietro. Ecco, praticamente ho visto dei fulmini, dei lampi
0: e delle saette?
1: Sì, ho detto ma perché stamattina alle 6:30 c'erano dei fulmini in lontananza, però
0: in lontananza, restate in lontananza, grazie.
1: Ecco, non ci toccheranno, ecco, vabbè, comunque abbiamo iniziato. Oggi è venerdì 25 settembre, dobbiamo ancora fare una cosa.
0: No, aspetta,
1: dobbiamo ancora fare una cosa,
0: certo,
1: se no non si può cominciare,
0: se no non si comincia senza la nostra
1: 3
0: 2
1: 1
0: sigla.

0: cos'è questo? Buongiorno di Radio G.
1: Particolarmente magica ogni cosa,
2: una giornata kids, questo è il buongiorno di Radio Kids. Buongiorno a tutti di nuovo, ancora siamo qua 7:32 di questo venerdì 25 settembre, Arianna e Papà Marco.
1: Eccoci.
2: Che succede oggi?
1: Decisamente incredibile. Vuoi cominciare così? Io partirei con un po' di brio.
2: Brio, sei sicura?
1: Yes.
2: Va bene, io però devo fare una cosa,
1: Sognatori, sì. Sognatrici, ci siete? Abbiamo una valigia che
2: dove sta? Dov'è? Dov'è?
1: Eccola, dove l'ho messa? Eccola. È la nostra valigia dei sogni e adesso siamo pronti a riempirla con i vostri sogni. Quindi 333-66-90-818. Io direi che potremmo usare anche tre sogni. Cioè un sogno per dirti per te, uno per i grandi e uno per tutti i tuoi amici. Cosa

0: di notte, ma non esatto. Solo di notte, perché noi sogniamo sempre di fare delle belle cose, abbiamo dei sogni nel cassetto. Hai presente quei famosi sogni nel cassetto che a volte te li porti indietro con la valigetta e però stanno nel cassetto, e allora tu dici: ma quali sono questi sogni nel cassetto?
1: Esatto, apriamo questa valigetta, facciamo entrare dei sogni, qualche altro sogno ne uscirà e si realizzerà. Quindi 333 66 90 818, sognatori e sognatrici, o voi che credete che i sogni possono realizzarsi, perché posso dire una cosa,
0: no.
1: Ma queste parti è talmente tutto, lasciamo perdere.
0: Ma scusa, mi hai fatto una domanda, lasciamo, posso dire una cosa, io posso dire sì o no, ho detto no.
1: E allora, siccome hai detto no, io continuo imperterrita. Gente che sogna, 333 66 90 818, e questo è il vostro numero, continuate a sognare e riempiamo questa valigia, il baule, lo scrigno dei sogni, tutto quello che più desiderate, più sognate per voi stessi, per i più grandi magari a cui volete bene, e per i vostri amici. Vai, 333 66 90 818.
0: Immaginate qualcosa di bello, ecco,
1: certo.
0: Immaginate qualcosa. Ma lo sai che io ho anche l'acchiappa sogni? Chissà se qualcuno dei nostri amici a casa ha l'acchiappa sogni, che è questo cerchio con tutta una rete in mezzo che sembra una ragnatela, e poi delle penne, delle piume sotto,
1: bellissime,
0: che scendono, perché credo abbia origini indiane,
1: sì.
0: Ecco, dei Sioux indiane d'America, ecco, ed è l'acchiappa sogni, e quello è pronto lì, io ce l'ho a casa, gli acchiappa tutti i sogni,
1: ah,
0: e
1: bello.
0: Poi però non me li restituisce, non so perché non me li restituisce.
1: E noi abbiamo una acchiappa sogni oggi, una valigia acchiappa sogni. Attenzione,
0: lo devo fare,
1: dovete sapere, vi anticipo che sta per accadere qualcosa, cioè papà Marco, eccolo qua. Papà Marco ha preso lo strumentopolo. Papà Marco ha preso lo strumentopolo e si è trasformato in Albano.
0: Ah, no, anche perché questo messaggio è arrivato alle 7:11 minuti questa mattina, signori e signori.
1: Chi era questo nostro nostra amica mattiniera?
0: Sono Vittoria da Padova,
1: Vittoria.
0: E ha 9 anni,
1: sì.
0: Ma dobbiamo fare gli auguri non a lei, ma attenzione, ve lo dico cantando.
1: Vai,
0: così.
1: Vai, dicelo cantando.
0: Buon

0: Fratellino di Vittoria da Padova,
1: buon primo mese. Ah.
2: Aiuto. Buon primo mese, ma che meraviglia, Vittoria! Bella questa cosa che Vittoria scrive per augurare un buon primo mese
0: a fratellino Francesco.
2: Poi dici come hai reagito a questa canzone decisamente non ordinaria. Facci sapere.
0: È un sogno. Non era un incubo. Spero che Vittoria non sia stato un incubo, ma sia stato un sogno realizzato.
2: Un meraviglioso sogno.
0: Ecco, aveva un sogno da realizzare, voleva fare i suoi auguri di primo mese a fratellino e li ha esauditi con questa canzone.
2: Con questa canzone stupenda. Ma tu ti ricordi quando eri piccolo che cosa sognavi?
0: No, allora io non mi ricordo neanche adesso che sono grande che cosa sogno. Penso se mi ricordo quando ero piccolo. No, non me lo ricordo. Vabbè, che facciamo? Io intanto leggo un messaggio, poi ce n'è già uno da ascoltare. Vocale, quindi cominciate, scrivete quali sono i vostri sogni nel cassetto, cosa pensate, un sogno per voi, un sogno per i grandi e un sogno per tutta l'Allegra Combriccola. Fate voi i sogni, oggi si sogna, ragazzi, ad occhi aperti.
2: Che desideri avete? Il desiderio più grande che vorreste si realizzasse sia per voi ma anche magari per i vostri grandi e per i vostri amici. Qui qualcuno ce la canta, che si sente proprio un ragazzo fortunato perché gli hanno regalato un sogno. Giovanotti ce lo canta da tantissimo.
0: La vita
2: è sempre vacanza, ci dà anche un po' di idee, no?
0: Questo piacerebbe a tutti. Ma oggi è ancora venerdì, dobbiamo ancora avere tutta l'energia possibile questa mattina per affrontare una mattinata a scuola. Poi quando si uscirà da scuola oggi pomeriggio si potrà gridare è venerdì!
2: Yuhu!
0: Ho scoperto anche un'altra cosa.
2: Cosa?
0: Ha scritto Gloria.
2: Gloria?
0: Sì, non lo so perché.
2: Allora Gloria, cosa ci dici? Al 333-6690-0818
0: Ma non vogliamo ascoltare Giovanotti?
2: Cosa ascoltiamo Giovanotti?
0: Perché devo ascoltare un messaggio vocale.
2: Ok, allora Giovanotti, ragazzo fortunato. Ciao ragazzi.

0: Allora, Arianna.
1: Marco.
0: C'è un messaggio per te.
1: Mi fa paura.
0: Ciao Arianna!
1: Ciao!
0: Aspetta, non è io. Sono!
1: Chi sei?
0: Gloria!
1: Gloria! Gloria! Manchi tu nell'aria!
0: Lo sai che stanno preparando? Ciao, stanno preparando il musical di Gloria?
1: Vedi?
0: Stanno provando.
1: Gloria,
0: sì, sì,
1: ti si omaggia, ti si omaggia, mia cara Gloria.
0: Stanno preparando e qui debutterà qua a Roma, eh?
1: Bello,
0: sì. No, lo so perché sta preparando un mio amico.
1: Ecco.
0: Sta facendo la regia, hanno fatto il cast e tutto, e sta per arrivare il musical Gloria. Allora, ti racconto una barzelletta.
1: Vai,
0: molto
1: vai.
0: Carina, devo dire.
1: Vai,
0: attenzione,
1: vai,
0: perché
1: vai,
0: è molto,
1: vai.
0: Molto carina. Due tizi al telefono.
1: Sì.
0: Ehi, ma dove sei? E sto arrivando. Ma la strada mi sembra un po' più cortina dell'ultima volta. Ma io ti aspetto da un pezzo.
1: Ah, bellissima.
0: L'ho inventata io.
1: Ma brava Gloria.
0: Puoi mettere IM Gummy Bear prima delle 7.45? Siamo in tempo, siamo in tempo. Ciao. Allora, sono sempre Gloria. Oggi è anche il compleanno del buongiorno di Radio Kids.
1: Sì,
0: ma che davvero, davvero.
1: Viva.
0: Cioè, abbiamo cominciato tanti anni fa, il
1: 25 settembre.
0: Lo sai che potrebbe essere
1: Gloria,
0: se
1: Gloria lo sa. E quindi,
0: ma
1: scusate,
0: allora, scusate.
1: Scusate ragazzi,
0: scusate.
1: Tutti insieme a
0: ma
1: questo
0: certo.
1: punto, ovunque vi troviate, anche se state magari qua dentro, siete già
0: nel supermercato,
1: nel supermercato.
0: Genitori del supermercato.
1: State prendendo la merenda,
0: la pizza.
1: Niente, vi tocca.
0: Allora tutti in macchina, gridate,
1: ovunque
0: tutti
1: siate.
0: A squarciagola.
1: Ovunque vi troviate.
0: Anche se state col pedibus, quindi a
1: esatto.
0: piedi verso scuola.
1: Anche in bici.
0: Ecco.
1: Anche con
0: di...
1: il monopattino.
0: Sì, no, state attenti col monopattino.
1: Vabbè, però cantano, sì, mica
0: e non si ascolta la musica sul
1: mica
0: monopattino.
1: Mica ballano.
0: Allora, si fanno gli auguri a Radio Kids oggi, quindi tutti insieme a cantare. Pronti? E tanti auguri a noi.
1: A tutti noi.
0: Tanti auguri al buongiorno di Radio Kids.

0: noi.
1: Grazie Gloria, grazie che ci hai dato questa notizia bellissima, un
2: ma
1: compleanno
2: che bello.
1: Ma pensa, ecco, possiamo dire era un sogno, perché quando siamo arrivati e pensare sono passati 4 anni,
2: allora,
1: pensa quanti giorni siamo stati insieme, pensarlo così veramente all'inizio.
2: Arianna, ti ricordo un'altra cosa, che più che un sogno era un incubo, perché ci approcciavamo a questo sistema nuovo tecnologico, super tecnologico,
1: che qui ci sono dei macchinari un pochino complicati all'inizio e quindi abbiamo dovuto imparare a gestirli, a gestirli. Ogni tanto prendono iniziativa ancora oggi loro.
2: Fanno quello che
1: voglio.
2: Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va.
1: A proposito di macchinoni, robottoni e via dicendo, salutiamo, perché arriva al 333-6690-818, Lorenzo dal Lago di Seo. Ciao
2: bello,
1: Lorenzo,
2: bello,
1: buongiorno,
2: bello.
1: Buongiorno anche a te. E Lorenzo dice, io a proposito di sogni, perché la giornata mondiale dei sogni e quindi da queste parti si sogna, Lorenzo ci dice: io vorrei tanto un robottone.
2: Un robottone.
1: Ma vorrei che si avverasse davvero.
2: Ma i sogni. Un robottone. Tanto questo non è tanto un sogno. Prima o poi i robottoni arriveranno.
1: Lui vuole un robottone.
2: Però lui vuole un robottone per lui. Sì,
1: e
2: sì,
1: quindi,
2: sì, va bene.
1: Grazie, Lorenzo, che ci ha raccontato qual è il tuo sogno. E il tuo 333-6690-818. Qui si sogna.
2: E a proposito di acchiappa sogni, la nostra amica Giorgia, l'amica dei tre cuori, quello rosso, quello viola e quello azzurro.
1: Ciao
2: Arianna e Papà Marco, anch'io ho un acchiappa sogni fatto da me. Ora è un pochino rovinato perché l'ho fatto da piccola. E guarda un po', Arianna, guarda
1: vedere,
2: che meraviglia
1: vedere.
2: Questa acchiappa sogni di Giorgia.
1: Ma è stupendo!
2: Guarda che bello! Hai visto che bello? Fatto
1: mia,
2: con,
1: bellissimo!
2: Quello che è con la lana,
1: sì.
2: Ha fatto praticamente
1: sì,
2: questa piccola ragnatela, il cerchio. Poi
1: sì,
2: ha fatto
1: poi c'è
2: tutte
1: con
2: le
1: il legnetto, no? Vedi,
2: legnetto.
1: C'è un a cerchio e poi ci ha messo tutti.
2: Ti servono gli occhiali?
1: No, vedo benissimo. La distanza è perfetta.
2: Cioè, il tuo sogno qual è? Quello di vedere senza occhiali?
1: Vedo benissimo.
2: Ah, questa è la distanza giusta, sto a 7 metri, sto certo che la distanza
1: ragazzi qui ci abbiamo un burlone, uno zuzzurellone. Comunque Giorgia
2: brava,
1: è bellissimo,
2: brava.
1: E posso dire che è un'idea per tutti e per tutte, perché immaginate questa acchiappa sogni, no? Quindi c'è un cerchio, lei l'ha fatto con un pezzettino di legno morbido che poteva fare un cerchio,
2: sì.
1: E poi tutti i fili di lana colorati che pendono, e al centro una specie di ragnatela che potete tessere come volete, cioè proprio, no? Con le mani fare. E io penso che
2: ma lo
1: sia,
2: sai che è un bel lavoretto da fare a scuola?
1: Questo bellissimo.
2: Io lo faccio anch'io.
1: Lo potete fare a casa, lo potete fare. Beh, c'è un weekend, sai quanto tempo?
2: Ognuno prepari il proprio acchiappa sogni.
1: Il proprio acchiappa sogni. È la giornata mondiale dei sogni, è il momento perfetto. Grazie.
2: Poi,
1: per questa super idea.
2: Allora, lunedì già vi anticipiamo che saremo di nuovo io, Arianna,
1: tutti e due. Sì.
2: Però ci sarà un altro argomento, però se voi non lo so, se durante questo weekend voi vi realizzate il vostro acchiappa sogni, poi mandateci la foto che lunedì la vediamo insieme, però poi parleremo d'altro, ma guarderemo i vostri acchiappa sogni, insomma un'altra mattinata da passare insieme con allegria.
1: I sogni dimorano sempre, i sogni ci sono sempre, quindi diteci, raccontateci i vostri sogni al 333-6690-818. Cosa sogni per te? Cosa desideri? Ma per i grandi? Per i tuoi amici?
2: Lo vuoi sapere qual è il sogno di Maddalena da Fano di 5 anni?
1: Ciao Maddalena!
2: Il mio sogno è andare in bici da grande con le mie amiche, quindi un sogno
1: bellissimo,
2: per tutti.
1: Bellissimo,
2: ecco,
1: tutti insieme in bici, bellissimo in bici con le amiche. Ah, sai quanti giri con le mie amiche, quanta strada con quelle bici.
2: Dream, monta. Ah, dovevamo mettere questa,
1: vai,
2: prima
1: vai,
2: delle 7.45.
1: Come? Questa.
2: Ah, vedi carina questa. Poi dobbiamo leggere i messaggi, ce ne sono 6749, se no non facciamo
1: turbo.
2: In tempo. Capito tutto quello che ha detto, ho capito solo
1: un po' parente dei Minions.
2: Sì, sembrano loro. Gummy bear. I am a gummy bear. I'm a gamma style. Sembra quella. Dai, gummy bear, intanto vai, noi, buongiorno amici. Oggi, eccolo là, eccolo
1: buongiorno.
2: Là.
1: Che succede oggi?
2: Indovina.
1: Ecco, allora, quando Marco si gira e cerca con lo sguardo il suo strumentopolo, è arrivato il momento di un compleanno. Allora, sentiamo Gummy Bear,
2: sì, vai.
1: E poi mi sembra che nell'aria ci sia festa.
2: Ebbene.

0: Gummy Bear. Beh, questo è il ritmo del mattino alle 7:47 minuti di questo venerdì 25 settembre. Gummy Bear. Ma passiamo da, ecco, così potremmo iniziare anche, eccoci. Perché prendi l'ukulele e diventa albano, ti trasformi,
1: mi albanizzo,
0: e ti albanizzi, sì.

0: Buon compleanno, buon compleanno, eh? Siete contenti di questa canzoncina? Sì, sì, unica, no, al mondo, solo per voi.
1: Solo voi,
0: mi
1: solo
0: raccomando,
1: è personalizzata, per ognuno
0: unica,
1: è personalizzata.
0: Unica, oh. Esprimete desideri.
1: Aspetta,
0: prima delle candeline. Ma prima delle candeline, ricordatevi, che bisogna esprimere i desideri.
1: E poi. Allora, buongiorno amici, oggi è il compleanno dei miei bimbi Matteo e Valerio, che compiono 8 anni.
0: Auguri, auguri.
1: E vi ascoltano tutte le mattine. Oggi sono particolarmente felici perché? Perché vi sentono entrambi. E sarebbe bellissimo se riusciste a fargli gli auguri prima che escano per andare a scuola alle 8:15.
0: Ce l'abbiamo fatta!
1: Sì. Grazie, grazie a voi. Un abbraccio grandissimo per voi amici. Tanti auguri, festeggiate la grande e lasciatemi una fetta di torta.
0: Una fetta di torta, sì. Mangiatevela pure. E mi raccomando, desiderio prima.
1: Sì, mangiatevela pure, però una a me.
0: Grazie. Sì, lasciatecela una. Poi mangiatela anche.
1: Ciao Matteo, ciao Valerio.
0: Ciao, auguri, auguri, buon compleanno.
1: No, basta, l'ho già cantata. Ferma, Arianna, ci dobbiamo sbrigare, io te lo dico.
0: Vai, vai, metti
1: buongiorno,
0: il turbo.
1: Buongiorno, compricoli di Chizzo, sono Noemi da Palermo.
0: Ciao,
1: sono
0: Noemi.
1: Già arrivato a scuola con il mio papà Mauro.
0: Oh. Ciao Mauro, ciao papà Mauro.
1: Allora, ha mandato un sacco di caffè, un sacco di cuori, un sacco di cornetti. Tu che vuoi, caffè o cornetto?
0: Cornetto.
1: Ecco, vabbè, lo sapevo io. Poi dice a me, poi dice. Bellissima la canzone per Francesco. Ah, ok, ha sentito lei. Che compie un mese oggi. Grazie, finché l'ascoltava stava bevendo il latte e un po' sonnecchiando. Ecco, va bene, giustamente.
0: Che meraviglia.
1: Il nostro Francesco, i nostri piccoli grandi ascoltatori,
0: crescono.
1: Buongiorno Arianna e papà Marco.
0: Buongiorno.
1: Sono Jacopo da Padova.
0: Buongiornissimo.
1: Ecco i miei sogni. Per me di essere sereno e avere un telescopio per guardare le stelle. Ecco, vabbè, cioè, le stelle.
0: Stupendo.
1: È bello.
0: Sì. Mi
1: è sempre piaciuto anche a me.
0: Le stelle, abbiamo un po' di cose da dire, poi tra un po'.
1: Per i miei amici la combriccola è di poter giocare sempre tanto. E per i grandi,
0: vai, Jacopo,
1: poter avere più tempo per trovarsi e chiacchierare in tranquillità. Ecco, i grandi ogni volta corrono sempre da una parte all'altra. Ne sai qualcosa, Arianna?
0: Grande Jacopo, grazie Jacopo, perché sono dei desideri preziosissimi.
1: Buona giornata a tutti, 59 caffè, 59 cornetti per tutti. Io prendo un caffè e un cornetto. Grazie Jacopo!
0: Grazie super Jacopo, bellissimi i tuoi desideri per tutti. Bellissima questa cosa.
1: Io ce l'ho un sogno, un desiderio,
0: vai,
1: un sogno.
0: Vai.
1: Radunare tutta l'Allegra Combriccola a Padova, in piazza della piazza che non mi ricordo mai il nome, insomma quella piazza lì di Padova, quello che c'è il laghetto, no? Capito, tutto il che gira intorno, e prima o poi ci riusciremo. Oh, buongiorno a voi e a tutti i bimbi di Radio Kids.
0: Ma buongiorno.
1: È nata un mese prima di mio figlio. Ah no, sì, ma ciao Arianna.
0: Non ho ben capito.
1: Che mi presti gli occhiali, per favore?
0: Prendi in giro.
1: Allora, buongiorno a voi e a tutti i bimbi. Punto. C'era un punto che non avevo visto. Radio Kids è nata un mese prima di mio figlio.
0: Pensa.
1: Sono 9 anni che vi seguiamo con affetto. Nel frattempo, anche la più piccola sta crescendo con voi. Grazie, grazie per almeno 9 volte.
0: Grazie.
1: Papà, mamma, Nicolò ed Asia. Ma che
0: grazie,
1: meraviglia. Allora,
0: bellissimo.
1: Era il circa 9 anni fa. Sì, io mi ricordo nel 2016, giù di lì alla fine, insomma, ci siamo.
0: I conti 2016-17,
1: sì, sì. 9 anni che è nata Radio Kids.
0: E 4 anni fa
1: è nato
0: il buongiorno di Radio Kids.
1: Ma che bello! Allora, buongiornissimo Arianna e Marco. Sogno di avere una tartaruga. Poi che la mia famiglia sia sempre per sempre con me,
0: amore,
1: e con i miei amici. Vorrei fare un viaggio tutti insieme, ma non in un posto qualsiasi, Arianna.
0: Dove?
1: In Messico. Messico e tu voglio.
0: Bellissimo. Mexico. Bello, stupendo Olivia.
1: E tantissimi auguri a voi.
0: Grazie. La nostra valigia si riempie dei vostri sogni, che sono splendidi e molto preziosi. Quindi 333-6690-818. Abbiamo un baule da riempire in questa giornata mondiale dei sogni. Continuate a mandarci. Attenzione, ha ripreso lo strumentopolo. L'ha ripreso. Perché prima fa una faccia, dovete sapere. E poi prende con la manina.
1: E poi, eccolo qua.
0: Quindi vuol dire che c'è un altro compleanno. Vai.
1: Oh, intanto ti dico che noi sogniamo di venire a Roma da voi.
0: Oh,
1: e lì è mamma Michela,
0: sì,
1: con papà Ivano,
0: sì,
1: da Miane,
0: sì,
1: Treviso.
0: Sì,
1: ce la possiamo fare. Sì, sì, che ce la potete
0: fare. E poi, scusami, il ritmo che ci potrebbe potrebbe dare Elia, il nostro batterista.
1: E allora, Elia, accompagnami, va.
0: Vai,
1: io
0: Elia.
1: Io sono l'ukulele e tu la batteria.
0: Se faccio così mica distruggo tutto, vero? Se io porto il ritmo così.
1: No, ma tu pensa, per chi ascolta a casa, in macchina, che sente dentro le orecchie.
0: È
1: boom,
0: la batteria.
1: Boom. Puoi farla solo con senza sbattere il tavolo, ma battere solo le mani, grazie. Dammi il tempo.
0: Invece la batteria batte mania.
1: Dai, dammi il tempo.
0: Io?
1: Tanti auguri a te.
0: Tanti auguri.
1: Tanti auguri a te.
0: Ma tanti auguri.
1: Tanti auguri a Giorgia, la cugina d'Elia, che oggi compie 8 anni.

0: il batterista. C'è una canzone che voglio dedicare a Elia, il batterista si chiama, cerchiamola che è troppo figa. Allora Elia, ciao, buona.
1: Grazie.
0: E sogna per di venire qua a Roma insieme ai tuoi genitori.
1: Bellissimo, sognate questo sogno.
0: L'importante è sognare e crederci, perché chi sogna ci deve anche credere. L'hai trovata il batterista questa?
1: Certo, ma
0: senti,
1: certo.
0: Senti che carina questa canzone. Vai, senti un pezzettino per... Batti il tempo, tieni il ritmo, cicci cicci cicci cicci cicci.

0: Il batterista che abbiamo dedicato al nostro amico Elia dalla provincia di Treviso. E allora, buongiorno Marcariana, sono
1: buongiorno.
0: Clelia.
1: Buongiorno, ciao Clelia.
0: Io ho sognato di fare un viaggio nella savana e di aver fatto un giro sul dorso di un ghepardo. Ma che paura!
1: Mamma mia! Che sogno!
0: C'è del pericolo, c'è del pericolo in questo sogno sul dorso di un ghepardo. Ma più che altro per la velocità con cui vanno.
1: Certo.
0: È l'animale più
1: sogno,
0: terrestre,
1: però,
0: più veloce.
1: Pericolatissima.
0: Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso. Il mio sogno è che mio cugino, che ha solo 3 mesi, stia bene. Ciao, ma questo ce lo auguriamo anche noi, ma sarà un sogno che verrà e si esaudirà e diverrà realtà.
1: Ma che meraviglia, sì.
0: Diamo un abbraccio, un bacino anche noi al tuo cuginetto.
1: Sì.
0: Ecco,
1: forte.
0: 3 mesi, auguri. Ah, c'è un messaggio vocale anche. Auguri Radio Kids, Nora.
1: grazie.
0: Nora Benne, lo zanzan finale di Nathan. Ormai ogni volta che cantiamo tanti auguri è diventato d'obbligo zanzan. Giustamente. No, mamma mia, è vero Nora Benne, lo zanzan finale. Allora, c'è anche però un messaggio da ascoltare, perché hanno inviato anche un messaggio vocale, lo dobbiamo ascoltare questo, perché sicuramente stanno cantando. Ecco, ciao Radio Kids, sono Stella da Roma.
1: Buongiorno.
0: Io avrei
1: Stella.
0: Free song.
1: Vai.
0: Free dreams.
1: Sì.
0: Free dreams of memory now. Allora, 3 sogni.
1: Vai.
0: Essere una delle Huntrix. Io ho il sogno di suonare con le Huntrix.
1: E allora ragazzi,
0: dai che suoniamo insieme.
1: Dai,
0: Stella.
1: Dai che arrivano.
0: Essere la avere quindi la capacità degli unicorni, quindi
1: bello.
0: Essere un unicorno. E poi vorrei che il mondo fosse tutto pieno di dolci da mangiare. E vabbè,
1: anch'io,
0: sono 3 sogni che piacciono anche a me.
1: Grande Stella, bellissimi questi sogni.
0: Oh, mia sorellina Viola,
1: sì?
0: Vorrebbe che il suo peluche, che si chiama Gatto Polpato.
1: Bellissimo.
0: Gatto Polpato, ciao, sono Gatto Polpato. Parlasse con lei. Grazie per tutti le emoticons con i bacini. Grazie Stella.
1: Sogni bellissimi. La nostra valigia si riempie dei vostri sogni preziosissimi. 333-6690-818 alle 7:58.
0: Che succede?
1: Che sogni? Qual è il tuo sogno? L'abbiamo citato e loro arrivano, come lo dici?
0: Io voglio suonare con loro, ma non mi hanno ancora invitato.
1: Ma arriverà tu. Sogna ragazzo.
0: Ma perché?
1: Sogna ragazzo.
0: Diceva Vecchioni con Alfa.
1: Che arriva.
0: When I get sana che now.
1: Così,
0: beh, certo,
1: uguale.
0: Se canto così, certo che non mi chiamano, è inevitabile.
1: Ma tu vuoi cantare o suonare l'ukulele?
0: Suono,
1: l'ukulele,
0: suono,
1: con le Huntrix.
0: Certo.

0: Hai notato che non ho suonato l'ukulele durante questa canzone, non la rovino più.
1: Le Antrix hanno telefonato di la verità, sì, ti hanno detto caro Marcolino,
0: perché non è forse che puoi... No, perché così gioco nel senso che se loro mi sentono suonare qui poi non mi chiamano, certo che non mi chiamano, l'ho detto, io non suono, dico solo che voglio suonare con loro, poi magari ci cascano e mi chiamano.
1: Ottima,
0: no?
1: Idea,
0: che dici?
1: Ottima, guarda,
0: è una strategia
1: perfetta, strategia perfetta. Il turbo, perché sono le 8:01 preciso di questo venerdì 25 settembre, giornata mondiale dei sogni, qui si sogna, quindi sognatrici e sognatori, fatevi sentire, c'è una valigia da riempire di vostri sogni. Che cosa sogni per te, per io i grandi, per i tuoi amici? Prego.
0: Io sogno di fare un'altra serata insieme a Roma, Luca.
1: Ah, bello.
0: Arianna. Chi è questo Luca? Dobbiamo sapere qualcosa?
1: Un'altra serata insieme a Roma.
0: Luca, fermato Luca. Dobbiamo sapere qualcosa? Ci devi dire qualcosa, Arianna? No, non lo so, vabbè, comunque.
1: Ma le serate insieme a Roma sono sempre bellissime, sono sempre da fare e da rifare, per cui certo.
0: Quando volete. Allora, più siamo, meglio stiamo. Venite tutti a Roma, facciamo tutta una serata insieme.
1: Sì,
0: sogniamo
1: ci stavamo
0: di fare una bella
1: Marco,
0: serata insieme.
1: Marco dice, vediamoci tutti a Padova, mentre Luca dice a Roma, no? Spostiamoci magari nel centro.
0: Vabbè, vediamoci nel centro di Roma, facciamo
1: poi
0: anche
1: c'è
0: Firenze.
1: La radio, no?
0: Ecco, certo. Allora, vediamo tutti a casa d'Arianna. Andiamo.
1: Esatto.
0: Buongiorno, Radio Kids.
1: Stretti, ma ci stiamo. Stretti.
0: Sono Maria da Milano, vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Vai, Maria.
0: Qualche anno fa pensavano esistessero gli extraterrestri. Un giorno un signore ha visto un ragazzo vestito di bianco in un bosco. Pensando fosse un alieno, lo seguì. Vedendolo, gli disse: io essere terrestre. E il ragazzo rispose: io volevo fare popò in pace. Se potete vi salutate anche i miei amici di Massa Marmocchi,
1: certo.
0: Di Gentilino, Milano, ma certo li salutiamo, un abbraccio a tutti voi.
1: Tutti.
0: Amici sognatori,
1: grazie,
0: fatemi
1: sentire.
0: Grazie di questa
1: barzelletta. Sognatori, qui si sogna.
0: Io sognavo di fare la pipì in pace, la popò in pace, sognava, va bene. Buongiorno a tutti, il mio sogno è avere una casa più grande, perché per ora la mia camera è in salotto. La vorrei in un posto in cui si vedono le stelle, in un'ora da Sant'Amato.
1: Oh,
0: basta sognarlo.
1: Bellissimo.
0: Vedrai, prima o poi la casa diventerà sicuramente più grande.
1: Bellissima questa cosa, anch'io sogno un posto da dove si vedano
0: una
1: le
0: casa,
1: stelle.
0: Una casa, tu sogni.
1: Jacopo da Padova ci diceva, no, che ha un telescopio, che sogna
0: vorrebbe un telescopio
1: per poter vedere le stelle. E in questi giorni succedono cose.
0: Sì, ma specialmente qui vicino a Roma.
1: Proprio oggi, il 25 settembre, a proposito di sognatori, proprio in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, succede qualcosa di incredibile. Cioè l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, apre le sue porte a Frascati e saranno pomeriggio e serata incredibili, speciali, perché se avete tra i 6 e i 14 anni preparatevi a scoprire come si osserva la Terra dallo spazio.
0: Allora io posso andare. Io ho 10 anni.
1: Quanti anni hai tu? Scusami.
0: Comunque, ci sono due orari: o dalle 16 alle 19:45, o dalle 20:15 fino a mezzanotte. L'open day è un open day gratuito. E vi potete registrare sul sito ESA. Andate sul sito dell'ESA e cercate ESA ESRIN Open Day 2026. Ecco.
1: E oggi è, quindi potete fare tutto e godervi veramente una giornata incredibile, straordinaria. E ricordate che il futuro è molto più vicino di quanto pensiate. Basta guardare in alto.
0: Lo cantava anche David Bowie.
1: Pronti a viaggiare verso l'infinito e oltre e a sognare senza limiti. Intanto volevamo dirvi che comunque la RAI è presente, Radio RAI è presente con una postazione già dalle 9 del mattino.
0: Dalle 9
1: noi
0: di questa
1: finiamo
0: mattina
1: e boom, si va lì e l'open day si svolge dalle 16 alle 24, quindi tantissime iniziative bellissime per davvero regalare a tutte e tutti voi una giornata unica.
0: Ma lo sai che si possono incontrare degli scienziati, dei ricercatori, poi si può partecipare a dei laboratori, attività interattive, vedere da vicino un mondo fatto di satelliti, tecnologia, scienze, tante domande si possono fare a tutti gli ospiti che sono lì e sono presenti a questo Open Day. Ma a me la cosa che affascina di più di questo Open Day è vedere la Terra, si avrà la possibilità di vedere la Terra dallo spazio.
1: Stupendo. Cioè, come
0: ci si proietta virtualmente nello spazio e si potrà ammirare il pianeta Terra. Quindi non perdetevi questo appuntamento.
1: Io già mi sento tra le stelle.
0: No, tu sei proprio tra le stelle in genere. Senti, dobbiamo leggere un sacco di messaggi.
1: Io vado.
0: Ciao Arianna e Marco.
1: Ciao.
0: Sono Noah da Catania.
1: Eccolo, Noah da Catania. Buongiorno.
0: E indovina un po'. Che il mio sogno è diventare uno scienziato.
1: Eccoti, Noah.
0: Catania è un po' distante, non c'è...
1: per arrivare a Frascati.
0: Frascati oggi.
1: Però il nostro scienziato Noah. Bellissimo il tuo sogno, Noah.
0: Acchiappate tutti i sogni, metteteli in un cassetto da qualche parte, perché prima o poi, credeteci, perché prima o poi si realizzerà.
1: Succederà, caro Noah scienziato, anche il tuo sogno entra qui nella nostra valigia magica dei sogni.
0: Ciao papà Marco e Arianna.
1: Ciao,
0: il mio sogno è avere una montagna di mattoncini colorati, che si chiamano con quella parola di quattro lettere, insomma, una montagnona. Poi abbiamo... ciao, sono Federico e Ginevra ed Enea da Quarrata.
1: Ciao,
0: ieri gliel'ho detto,
1: ragazzi.
0: Sono stato a Quarrata quest'estate, ci sono stato finalmente. Che viene trasportata. Allora, Ginevra vorrebbe una nuvola magica,
1: sì,
0: che viene trasportata da un drone ed una TV arcobaleno. Quindi di mille colori.
1: Wow, bello!
0: Enea, un camion con la pedana grande. Bene. Fede, nulla.
1: Fede sta bene come sta.
0: Quindi
1: va bene, ci sta.
0: Enea, la prossima volta che torni a Quarrata, diccelo. Hai ragione, ma io non sapevo come avvisarvi, perché giustamente il telefono è qui, rimane in via Asiago, nella redazione di Radio Kids, quindi non sapevo proprio come avvisarvi. E sono capitato a Quarrata. Se volete vi dico il ristorante dove sono stato, molto buono.
1: Dai, vai.
0: Buongiorno Radio Kids, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Vi seguo sempre Vittorio da San Miniato.
1: Ciao Vittorio, grazie.
0: A San Miniato c'è un mio amico chef che ha un ristorante.
1: Ma ditemi voi, è buonissimo.
0: Sta proprio sulla piazza,
1: dai,
0: io ve lo dico.
1: Marco.
0: Vabbè, andiamo avanti. Ciao Arianna e papà Marco.
1: Ciao.
0: Sono Francesca da Maddaloni.
1: Ciao Francesca.
0: Io sono fuori scuola, ma è ancora presto per entrare, quindi sto aspettando in macchina. Per favore, potresti mettere, eccola qua, Supereroi di Giorgio Vanni. Ma i supereroi volano tra le stelle, volano nello spazio,
1: certo.
0: Avranno i sogni anche supereroi?
1: Certo.
0: Non lo so, chiediamolo.
1: Se non sognano loro, anzi, ci regalano tantissimi sogni.
0: E una bellissima canzone.
1: In macchina? Vai,
0: ci vediamo.
1: Bene, bene. Allora si va, dopo che siamo stati sulle stelle.
0: Torniamo nello spazio.
1: Rimaniamo con i nostri supereroi 8 e 8.

0: Ma io sento un ukulele su supereroi.
1: No.
2: L'impressione.
0: Sembra un'acustica strana.
3: È un disturbo, è un disturbo.
0: Sì, è vero.
3: Sono crude. Vengo da corto. Terricoli!
0: Ciao Crude! Salutiamo anche
3: Ciao,
0: Crude!
3: Terricoli! Sono Crude e vengo da poco.

0: Metto il turbo, dobbiamo leggere i messaggi. Ciao Arianna Marco, oggi è il compleanno del nostro amico Gabriele che compie 11 anni.
1: Auguri!
0: Gli mandiamo un grande abbraccio da Leonardo ed Elena, anche noi gli mandiamo un grazie, un super abbraccio abbraccioso al tuo amico Gabriele. Ciao ragazzi! Grazie per il caffè, per i muffin,
1: grazie,
0: e per le ciambelle.
1: Grazie, grazie ragazzi, auguri Gabriele!
0: Poi, ciao, io sono Benedetto e il mio sogno è avere tanti... cani,
1: cagnolini. Benedetto, che bellissimo
0: accorta?
1: Sogno. C'ho dell'intuito io. Sì.
0: E infatti guarda, qual è la foto di del profilo, anche se non sarà il telefono di Benedetto, un cagnolone.
1: Bellissimo,
0: è un maltese,
1: bianco.
0: È bellissimo.
1: Gabriele, grazie, perché il tuo sogno
0: Benedetto,
1: scusa, entra nella nostra valigia dei sogni, anche il tuo, e sicuramente anche questo desiderio si realizzerà.
0: Aio, da Cagliari il nostro Nicola, eccolo.
1: Ciao Nicola, ciao Arianna, buongiorno, papà Marco. Ciao Nicola.
0: E il mio sogno è quello di avere un cane.
1: Anche tu, sì. Cari mamma e papà, cominciate a farci dei pensierini.
0: No, te non è finita. E udite, tra poco, a breve, si avvererà.
1: Lo vedete che bisogna sognare, perché poi i sogni si avverano.
0: Mi date dei consigli per il nome?
1: Ma guarda che, scusami, potremmo farlo proprio questo, magari nelle prossime puntate.
0: Sì. Diamo il nome,
1: esatto,
0: al cagnolino di Nicola da Cagliari. Chiamalo Kids.
1: Io Carletto direi.
0: Io Kids lo chiamerei. Io radio no, è troppo. Kids. Ehi, Kids, è anche facile,
1: allora,
0: da chiamare. Kids.
1: O Carletto Kids. O Buongiornino, io suggerisco. Oppure turu turu tutu.
0: Zanzan. Anche Zanzan. Zanzan. Va bene, dai, poi facciamo un sondaggione.
1: Sì.
0: Ciao, sono Alice da Palermo. E il mio sogno è che
1: Alice,
0: la gente non faccia,
1: ciao,
0: più la guerra, viva la pace.
1: Grazie,
0: questo è un
1: Alice.
0: Sogno. Ma questo è il sogno che sogniamo tutti. Io lo sogno ogni giorno. Non se ne può più di queste notizie, non se ne può più di questa guerra. Basta,
1: grazie,
0: ci siamo
1: Alice.
0: Stancati.
1: Grazie Alice, cari grandi del mondo, ascoltate la nostra piccola, grande Alice.
0: Ecco, allora facciamo una cosa, sogniamolo tutti insieme, facciamo questa cosa, sogniamolo tutti insieme. La fine, la pace, sogniamo la pace. Oh! Ciao Radio Kids, sono Chloe. Lo sapete che io questa sera vado al cinema a vedere L'Isola dei Ricordi. Ciao
1: Chloe, Chloe. Direi.
0: Sì, certo, tu la chiami sempre Chloe.
1: E
0: io
1: tu
0: Chloe.
1: La chiami Chloe.
0: Chloe. Perché io sono...
1: Perché sei romano.
0: Chloe. Hey, ci mandi un audio, un vocale.
1: Così dici.
0: con l'accento giusto. Così non sbagliamo mai.
1: Esatto.
0: Non sbagliamo più, va bene, scusa. E lei, guarda che meraviglia, ci ha mandato la foto l'altro giorno, guarda che meraviglia col suo cagnolone, guarda che bello.
1: Che bello.
0: C'è anche il nome. Si chiama Ramsey, è vero, il cagnolone di Chloe. Ciao, io sogno di fare un viaggio in giro per l'Italia, domenica sono andata a Trento.
1: Okay. Oh, quindi il viaggio è iniziato.
0: Raffaele da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza.
1: Wow,
0: a Trento.
1: Ma i viaggi cominciano così. Quindi Raffaele, grazie, perché è un bellissimo sogno, no? Farsi un giro, fare il giro di tutta l'Italia.
0: I viaggi son desideri. Non era proprio questa.
2: Cosa sogniamo?
0: Cosa sogniamo? Di viaggiare.
2: Non
0: può dirlo, perché no? No, voi ditelo però, 333-6690-818. Ma come no?
1: No,
0: non
1: si avvera,
0: vera,
1: se lo dice a noi. Cenerentola, se lo dice a noi, si avvera.
0: Oh.

0: Sognatori, sognatrici, le 8 e 14 minuti di questo venerdì 25 settembre è la giornata mondiale dei sogni. E allora, che cosa sogni per te, per i tuoi amici, per i grandi?
1: Lo vuoi sapere?
0: Vai.
1: Allora, buongiorno Arianna e Papà Marco,
0: buongiorno.
1: Io vorrei andare in Giappone con tutta la mia famiglia.
0: Vedi, tanti sognano di viaggiare, eh?
1: Aspetta, è Morena da Perugia,
0: Morena.
1: La nostra amica Morena da Perugia.
0: Ciao, Morena.
1: Posso chiamarti? Mi guardava, okay. Ho fatto una pausa apposta così per vedere la faccia di Arianna.
0: Ma perché lui fa già le facce mentre dice le ore,
1: ma
0: quindi
1: no,
0: devi interpretare.
1: Ho capito che cosa dice. Lei vorrebbe ascoltare la canzone Gigi Robo d'Acciaio.
0: Ah.
1: E ha fatto: posso chiamarti? Ho fatto la pausa. La canzone di Gigi Robo d'Acciaio. Grazie.
0: Certo.
1: Corri ragazzo, là c'è un pampara. Corri da.
0: Ci mette un po', prima di arrivare, ma ora arriva, però possiamo nel frattempo leggere un altro messaggio arrivato al 333-6690-818. Vai.
1: Buongiorno Arianna e Marco, io sono
0: Maya.
1: Anni.
0: Ciao Maya.
1: Il mio sogno più grande è che la nostra casa diventi tutta arcobaleno.
0: Evviva!
1: Ma che bello!
0: Bellissimo.
1: E che i miei occhiali da sole a forma di cuore si possano aggiustare. Ma sì, quindi,
0: speriamo.
1: Credo sia abbastanza facile. Si portano dall'ottico e li dovrebbe riparare.
0: Però è un sogno bellissimo, Maya.
1: E ha mandato tutti i cuori colorati proprio come un arcobaleno.
0: Corri ragazzo laggiù,
1: che vuoi?

0: Allora, buongiorno, tanti caffè, sono Cecilia e sogno di viaggiare su farfalle giganti.
1: Wow.
0: Volando all'isola che non
1: ma
0: c'è.
1: Ma che meraviglia!
0: Ce l'abbiamo!
1: Che
0: Pepe.
1: Meraviglia!
0: Ma io mi sono sempre chiesto, no? Ma se l'isola non c'è, come facciamo ad andarci? Queste le domande, queste,
1: è la fantasia!
0: I dubbi.
1: È la fantasia!
0: Lo so. E poi, mentre tu cerchi... Sono, non sono il capitano. Che non so, che cerchi dell'isola che non c'è? Guarda qualcosa. Anche il rock di Capitanuccino si potrebbe, che è bella ritmata. Ciao a tutti, sono Petra da Vinovo. Il mio sogno è quello di poter volare. Vorrei avere le ali per farlo e vedere tutto dall'alto. Tanti caffè per noi!
1: Evviva! Evviva, grazie!
0: Capitanuccino, no, è il rock di Capitanuccino. Si intitola il rock, adesso vi descrivo Arianna che fa le facce mentre cerca le canzoni sul sistema e non le trova e non sa come scrivere. Ecco, dai, vai!
1: Sì. Ecco. C'era prima l'altra.
0: Ha sbagliato canzone.
1: No, ha sbagliato. C'era quella. E dai, non la togliere.
0: Rimettila.
1: Questo silenzio cos'è? Ciurma? Questo silenzio cos'è? Sveglia!
0: E da voi che siamo sveglie.
1: A Capitanuccino.
0: E dai, no? Capitano. Che cosa?
2: Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova.
0: Ciao Lorenzo, ciao, sono Lorenzo da Barcellona.
1: Ciao,
0: il mio
1: Lorenzo.
0: Sogno è essere il migliore giocatore di calcio americano e aiutare i bambini poverini. Ma che bello,
1: grande,
0: bello.
1: Lorenzo. Hola, buenas dias.
0: Oh, va bene, il nostro Lorenzo che si è spostato a

0: visto.
1: Senti, ho un sogno bellissimo, Arianna. Anzi, sono due sogni insieme.
2: Due sogni, apro la valigia. Dai, valigia.
1: Ciao, sono Vittoria da Roma.
2: Ciao,
1: il
2: Vittoria.
1: Mio sogno è diventare una DJ parrucchiera. Due lavori. Cioè,
2: stupendo.
1: Mentre screccia con fa anche una messa in piega, quindi mentre
2: bellissimo.
1: Va la canzone fa una messa in piega, poi ritorna a screcciare e poi fa una messa in piega.
2: Bellissimi
1: un taglio
2: i miei
1: colore.
2: Sogni, Vittoria.
1: Ma che bello. Allora, buongiorno, sono Beatrice da Sesto Fiorentino.
2: Ciao Beatrice.
1: E il mio sogno è quello di diventare come il coniglietto di Zootropolis. Vorrei diventare una super police woman, una poliziotta.
2: Wow. E oltretutto lei è troppo divertente, bravissima. Belli questi sogni, la valigia è sempre più piena.
1: Poi esplode. Buongiorno, sono Federico da Roma e il mio sogno è arrivare puntuale.
2: Ah, Federico, abbiamo lo stesso sogno, lo sai? Io sogno la stessa cosa ogni giorno della mia vita.
1: Ma guarda, quello non è tanto un sogno quanto un volerlo fare, quindi è un qualcosa.
2: Federico, parla con me che ti capisco.
1: È un concetto
2: io
1: mentale.
2: Ti capisco, Federico, parla con me che ti capisco.
1: È un concetto mentale.
2: Quanto ti capisco, Fede mio, guarda. Anch'io sogno la stessa cosa ogni giorno.
1: Sì.
2: Dai, so. Fede, ce la faremo.
1: Oppure ce la faremo, perché voi non ce la fate, tu non ce la fai proprio. Ciao, buongiornissimo. Sogno di volare in montagna con delle ali, Amanda.
2: Volare
1: in montagna, via, diretto giù, tipo parapendio, insomma, una cosa del genere, vabbè, bellissimo. Chi c'è qui? Emanuele, ciao Radio Kids, sono felicissimo perché domani si gioca tutto il giorno.
2: Sì, e poi che sogno.
1: Ha scritto un'altra cosa, io non so se è stato un errore, perché ha scritto se non so se voleva scrivere sì. Ed è uscito fuori un se, perché se è così è interpretato domani si gioca tutto il giorno se
2: sarà
1: che non è vero, vabbè, non lo so, vabbè, facci sapere se poi veramente si avvera questo sogno. Ciao Emanuele, poi
2: domani è sabato, si può giocare.
1: Ah, ciao Arianna e Papa Marco,
2: ciao.
1: Sono ancora Daniel da Creazzo, vorrei
2: ciao,
1: diventare
2: Daniel.
1: Un rugbista famoso con i bambini che sognano di indossare la mia maglia.
2: Wow!
1: Rugby Vicenza. Ciao e attenzione, abbiamo le prove che il nostro amico Daniel è un giocatore di rugby, perché ha mandato una foto.
2: Eccolo, il
1: con la sua maglia rossa
2: e con la palla da rugby.
1: Grande, sta facendo
2: grande
1: una presa, un lancio, qualcosa. Bello.
2: Bella,
1: bravo,
2: questa
1: bravo,
2: valigia
1: Dan.
2: Dei sogni sempre più piena, sempre più ricca di tutti i vostri sogni, desideri.
1: Poi abbiamo il mio sogno è diventare un mago, Davide da Reggio Emilia,
2: ciao mago Davide,
1: mago, magia,
2: bello.
1: Buongiorno Arianna e Papà Marco.
2: Buongiorno.
1: No, scusa, l'ho già letta. Era quella di Gigrobo d'acciaio, scusa, perché ha solo scritto grazie. Aveva corretto chiederti, chiamarti. Poi c'è ancora un altro messaggio vocale da ascoltare. Ciao Arianna e Marco, sono Elias da Roma. Il mio sogno è diventare un ingegnere della NASA e vivere a Barcellona. Elias da Roma, allora tu hai la possibilità di andare oggi all'ESA,
2: certo.
1: Frascati, sei a Roma, quindi puoi andare all'ESA, ti devi iscrivere però sul sito, devi andare sul sito dell'ESA e cercare appunto
2: ESRIN Open Day 2026, ecco. E così ti puoi registrare, è tutto gratuito, bisogna solo registrarsi e puoi
1: e
2: partecipare.
1: Scegliere due turni.
2: Sì, ce perché sono dalle 16 alle 19:45 oppure dalle 20:15 fino a mezzanotte.
1: Però visto che domani sicuramente domani è sabato, magari
2: certo,
1: non va a scuola, quindi si può andare anche alle 20:15 fino a mezzanotte.
2: Perfetto.
1: Nottatona, ragazzi.
2: Dai, l'Agenzia Spaziale
1: Elias.
2: Europea apre le sue porte a Frascati e quindi potreste vivere un'avventura incredibile.
1: Oh, va bene. E sempre il nostro amico Emanuele che ha scritto sì. E poi la cosa bella è che oggi c'è pure Motoria.
2: Quindi era un sì. Venerdì che
1: domani
2: già sa un po' di
1: giorno.
2: Sabato. Dai.
1: Allora, che cosa ascoltiamo? Perché io devo ascoltare un messaggio vocale.
2: Allora, a questo
1: punto, visto che parliamo di sogni,
2: di sogni meravigliosi, abbiamo la nostra valigia piena dei vostri sogni. Sì.
1: Perché arrivano anche degli SMS, dobbiamo
2: switchare
1: anche sugli SMS,
2: su,
1: quindi ciao, io sono Sofia e il mio sogno è diventare una ballerina. Ciao.
2: Oh, che meraviglia.
1: Mi ascolto tutte le mattine.
2: Grazie Sofia. Bellissimo questo sogno di diventare una ballerina. Sapete che vi dedicherei una canzone bellissima mentre ascoltiamo anche i messaggi vocali. Sì. Eccola qui, ci sono Alfa e Roberto Vecchioni. che cantano Sogna ragazzo sogna.
1: Sogniamo tutti insieme, questa mattina si sogna a braccia aperte, amiche e amici.
2: Sognatori e sognatrici, evviva voi!

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: sembra impossibile doverla lasciare.
1: La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo.
2: Sognatrici, sognatori.
3: Una delle canzoni più belle del mondo. Sogna ragazzo, sogna. Grazie, sognate. Vecchioni, grazie Alfa, e un abbraccio fortissimo a Roberto Vecchioni. In questo momento
2: così un po' difficile, ma noi sogniamo che vada tutto per il meglio, ovviamente. Allora, giornata dedicata ai sogni, giornata mondiale del sogno, stiamo parlando dei vostri sogni, quali sono i vostri sogni nel cassetto e i sogni che in qualche modo volete che si possano avverare. C'è un nostro amico che ha 5 anni e non abbiamo ben capito come si chiama, perché il messaggio era un po' disturbato. E il suo sogno, pensa che sogno bellissimo, il suo sogno è che tutto si avveri.
3: Che meraviglia.
2: Il sogno del sogno,
3: che
2: praticamente.
3: Sogniamo insieme
2: bellissima.
3: A te che tutto si avveri, che tutto il bello si avveri. Grazie.
2: Ma
3: grazie.
2: Si è avverata un'altra cosa, Arianna, lo sai? Perché cosa? Ieri proprio su Rai Play è nata una nuova sezione che si chiama Rai Play Scuola and Learning, che è un grande spazio tutto dedicato alla scuola, alla conoscenza e anche alla divulgazione. Ecco, immaginate di avere una grande biblioteca, gigantesca, ma invece dei libri sugli scaffali che c'è?
3: C'è di
2: ci
3: tutto.
2: Sono video,
3: programmi,
2: documentari, serie, tanti altri contenuti.
3: Ma tantissime collezioni, 100, oltre 100 collezioni sui vari temi. Ed è bellissimo perché ci sono proprio dei percorsi dedicati a tutte le materie scolastiche, ma di ogni ordine, quindi potete trovare le cose che servono a voi, al vostro fratellino o sorellina più grande, anche se vanno all'università, quindi davvero importante.
2: Ma poi si parla di scienza, di geografia, di matematica, arte, musica e tantissime altre cose,
3: certo.
2: È proprio veramente un contenitore di contenuti e magari riuscite a trovare anche quella cosa proprio su quell'argomento che vi interessa e che vi incuriosisce tanto, quindi
3: sì.
2: È una cosa molto importante, anzi ce n'è un'altra molto importante, che tutti i contenuti sono pensati per essere accessibili a tutti, a più persone possibili, con sottotitoli, audio, descrizioni e in alcuni casi anche con la lingua italiana dei segni. Quindi se oggi avete voglia di scoprire qualcosa, il posto dove andare a scoprire qualcosa e a cercare quello che vi interessa di più è Rai Play Scuola and Learning, sulla piattaforma Rai Play, che è diversa da Rai Play Sound, che è la piattaforma per le radio, quindi Rai Play,
3: esatto.
2: Sound. Poi c'è la piattaforma per i video, per la TV, che è Rai Play. Andate, scaricate, è completamente gratuita, scaricate Rai Play e cercate Rai Play Scuola and Learning
3: e troverete tutto quello che vi incuriosisce, tutto quello magari che volete approfondire, per piccoli e per grandi, quindi bellissima opportunità. Io voglio salutare Luca che diceva ciao Arianna, non lo potevo vedere.
2: Tanti
3: e allora
2: Luca,
3: caro Luca che ci ha detto io sogno di passare di nuovo un'altra sera a Roma, e io sogno la stessa cosa, caro Luca, perché bellissimo incontrarsi e passare del tempo insieme, che gioia, che felicità,
2: a mangiare schifezze, vero?
3: A mangiare un po' di schifezze,
2: ecco, lo sapevo
3: e a guardare film.
2: Va bene, allora leggo il messaggio. Buongiorno, mi chiamo, senti che bel nome, senti, preparati.
3: Vai.
2: Minerva.
3: Ho
2: 4 anni e mezzo. E i miei sogni sono diventare una dottoressa.
3: Bello.
2: E avere il potere di far crescere le piante. Il classicone pollicione verde.
3: Ma Minerva, allora io ti chiederò tanti consigli per far crescere le piante, cara mia dottoressa Minerva.
2: Aspetta, perché non è finita. Un saluto anche dalle mie sorelle Artemide e Vesta. Molto importante questa.
3: Bene.
2: Grazie.
3: Saluti,
2: un abbraccio
3: a tutte voi.
2: Ancora. Aspetta, sono
3: aspetta.
2: Perché dobbiamo anche ascoltare un messaggio. Ciao Marco Arianna, vi saluta Giuliana.
3: Ciao Giuliana. Buongiorno.
2: Vi volevo raccontare un sogno, che quando eravamo a casa di nonna, nel sogno papà veniva appunto da una pezzuccherina, però. E ha urlato fortissimo. Che male! E poi loro sono andati subito dentro casa. Io invece sono rimasto fuori perché non c'entravo e mi hanno pizzicato tutto.
3: Oh, il che sogno, sogno
2: di Giuliana.
3: Ma erano zuccherine anche le, quelle zuccherine che pungevano a te? Perché se,
2: ma sai, le api zuccherine secondo me non fanno,
3: non
2: del
3: fanno
2: male.
3: Male.
2: Si addolciscono
3: è
2: e basta.
3: Un zuccherino.
2: Che ne sappiamo, va bene, vi abbracciamo.
3: Grazie,
2: ciao,
3: Giuliana,
2: ciao, ciao.
3: Grazie del tuo sogno, Giuliana.
2: Allora, dobbiamo visto che dobbiamo ascoltare un messaggio vocale, io direi di chiudere questa, questa giornata di musica con...
3: I sogni.
2: Ecco, io sogno di avere tutte le canzoni più belle, tutti i tormentoni, tutti insieme, ce la possiamo fare?
3: Secondo me sì.
2: Eccolo!
3: Poi può accadere.

0: io, te, noi tutti, saremo tutti insieme ancora lunedì qui al Buongiorno
1: è
0: di
1: vero,
0: Radio Kids.
1: Si torna anche lunedì, divertitevi, siate felici in questo weekend e non smettete di sognare.
0: Sognate il più possibile in questo fine settimana, sognate, perché sognando poi i desideri si possono anche avverare, basta crederci fino in fondo. E adesso io sogno che a un certo punto parte la sigla. Allora proviamo a sognare questa cosa.
1: Vai, allora, concentriamoci.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambine e bambini, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del nostro appuntamento con Crude, l'alieno farrocco su Rai Radio Kids. Ma cosa sono questi sospiri? Si può sapere cosa succede, Crude?
1: Mi manca tanto.
0: Crude, sì, ma che cosa ti manca tanto?
1: Ciao Armandino.
0: Ciao Crude. Ma cos'hai? Non ti ho mai sentito così mogio e triste.
1: Beh, sì, non posso nasconderlo. Oggi ho un po' di nostalgia della mia vita sul pianeta Kot.
0: Mi dispiace. Però sono cose che capitano, sai? Succede a tutti a volte di avere un po' nostalgia di qualcosa.

0: Guarda, guarda, per esempio, a me ogni tanto capita di ricordare di quando ero bambino in campagna con quelle belle giornate di sole in mezzo ai prati fioriti.
1: Anche a me mancano quelle belle giornate sul pianeta Cotto.
0: Certo, certo.
2: Invase dall'aria fetida e putrida.
0: No.
2: Quelle giornate orribili, piene di smog, che ti entrava nella gola, nei polmoni.
0: Ma no, ma che
2: orrore. Ti faceva tossire senza sosta. E poi gli amichetti. Anche quelli. Mi mancano tanto.
0: Vabbè. Mi sembra di capire che magari sulla bellezza delle giornate abbiamo le idee un po' diverse. Però invece sugli amici, soprattutto quelli dell'infanzia, forse siamo simili. Era bello giocare insieme, vero Crude? Stare tutto il giorno a giocare, felici, spensierati.
1: Oh sì, per esempio, mi ricordo che noi giocavamo a calcio.
0: Ma dai, anche voi sul vostro pianeta giocavate a calcio. Non l'avrei mai detto perché, vabbè, è proprio il caso di dire che è uno sport universale.
1: Ma sì, quel pallone di pietra. I colpi di testa erano fantastici.
0: No, come giocavate con un pallone di pietra? Ma non vi facevate male, scusa?
1: Certo, Armandino, malissimo, per questo era bello.
0: Ma posso dirti, Crude, che voi del pianeta Cotto siete davvero strani.
1: Sì, in effetti direi strani, sciocchi e crudeli, che poi sono le materie che studiavamo a scuola sin dai primi anni, quelli che voi terrestri chiamate le scuole elementari, primarie.
0: Ma fammi capire bene, Crude. Voi studiate sin da piccoli per diventare strani, sciocchi e crudeli.
1: Certo, è il nostro impegno e ci applichiamo con scrupolo per riuscirci.
0: Ecco, vedi, questo spiega tante cose. In effetti, se posso dire, come strano, sciocco e crudele sei bravissimo,
1: E invece no!
0: Crude, non piangere, no, cosa ho detto? Ma perché ti metti a piangere adesso?
1: Perché sono una frana, ecco perché! Non riesco mai a portare a termine una missione. Sono stato mandato da Mort Adel, il mio capo, a invadere la Terra e non ci sono riuscito. Ogni volta che provo a fare qualcosa si rivela sempre un fallimento.
0: È vero. Devo dire che per fortuna ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento. Però forse dovresti provare a dire al tuo capo, Mort Adel, che tu ce la metti tutta. Magari lui potrebbe darti un'altra possibilità. Davvero? In fondo, devo dire che come, senza offesa, sei davvero molto, molto sciocco. E anche tanto, tanto strano. Poi saresti anche cattivo, se non fossi così, così sciocco e così strano.
1: Grazie, Armandino. Le tue parole mi scaldano il cuore. Ma chi ci parla con il terribile Mort Adel? Chi avrebbe il coraggio di dirgli tutto questo?
0: Io ci parlo. Crude, io gli dirò che potrebbe riprenderti sul pianeta Cotto, perché ti sei dimostrato all'altezza della situazione.
1: Davvero ci parli tu, Armandino?
0: Sì.
1: Sarebbe meraviglioso. Allora quasi ci provo. Lo chiamo e gli parli tu, va bene?
0: Benissimo, certo, va bene, sì, sono pronto.
1: Allora, vado e lo chiamo, eh?
0: Sì,
1: vado e lo chiamo, eh?
0: Sì. L'abbiamo già detto, Crude, vai e lo chiami. Tu vai, lo chiami e io gli parlo.
1: Ma...
0: Sì.
1: Non hai paura di parlare con Mort Adel, il capo supremo del pianeta Cotto, il più cattivo dei cattivi, il più orribile degli orribili,
0: vai e chiamalo e poi me lo passi! Parlo io con Mort Adel, forza! Vai!
1: Allora vado,
0: vai!
1: Vado!
0: Vai!
1: Vado!
0: Vai!
1: Okay. Mi sento che mi spingi.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Radio Kids in compagnia del vostro Armando, che forse questa volta si è messo nei guai. Eh sì, perché il nostro piccolo Crude è in una di quelle giornate in cui prende la malinconia. Aveva tanta voglia di tornare sul suo pianeta Kot, stava così, rimuginando sulle sue giornate, e certo era un po' afflitto, perché si sentiva, beh, diciamolo, un fallito. Allora io gli ho suggerito che forse avrebbe potuto parlare con il suo capo, il grande, terribile, orribile Mort Adel. Ma certo, lui non ha il coraggio di parlare con questa figura così terrificante, e io mi sono offerto, ho detto: ma guarda, ci parlo io con Mort Adel, glielo dico io di riprenderti. In fondo tutto sommato sei davvero strano, davvero sciocco, che sono qualità sul pianeta Kot. E adesso sono qui che sto aspettando di parlare con Mort Adel.
1: Armandino?
0: Oh, ciao Crude.
1: Ciao. Saremo pronti per il collegamento con Mort Adel.
0: Va bene.
1: Il capo pronto. Supremo del pianeta Kot.
0: Certo.
1: Il più terribile dei terribili.
0: Sì.
1: Il peggiore tra i peggiori.
0: Va bene, Crude, abbiamo capito. Dai, non la fare tanto lunga, dai.
1: Va bene, ma se poi ti incenerisce io non c'entro niente.
0: D'accordo. Dai, sono curioso di fare due chiacchiere con questo cattivone, questo Mort Adel.
2: Eccolo, è in linea.
3: Chi osa disturbarmi?
0: Buongiorno, signor Mort Adel. Sono Armando, un terrestre.
3: Un terricolo? Ma non dovresti già essere stato spazzato via? Il tuo piccolo, insulso, insignificante pianeta non dovrebbe essere ridotto ad un cumulo di macerie fumanti dove... Io dovrei fare la mia passeggiata trionfale?
0: No, per fortuna non ancora. Anche se devo dirle la verità, caro Mortadel, che noi terrestri ci stiamo impegnando per ridurlo così. Però per ora la nostra cara e amata Terra è salva.
3: Ma come è possibile? Io stesso, Mort Adel, il capo supremo, vostro orrore, avevo dato personalmente l'incarico a come si chiama?
1: A me, sua maestà, l'imperatore delle cattiverie e crudeltà universale.
3: Ecco, a te?
1: Sì.
3: E chi saresti tu?
1: Sono Crude, vostro orrore.
3: Crude. Ora sì, ora ricordo, tu sei quello che non ne combina una giusta.
1: Grazie.
3: Tu sei il disonore del nostro pianeta.
1: Grazie, vostro orrore, è troppo crudele, troppo.
3: Voglio darti un'ultima possibilità, non potrai sbagliare. Sarò io stesso a puntare il cannone ipersonico della mia astronave contro la Terra. Tu?
1: Sì.
3: Insulso. Non dovrai fare altro che schiacciare un bottone, quello rosso.
1: Rosso.
3: Vieni immediatamente.
1: Immediatamente, subito, arrivo.
0: Crude, aspetta, non andare. Niente, è andato.
4: E questa volta siamo davvero nei guai.
1: Ci sono. Sono sull'astronave del grande capo supremo, il magnifico, orribile, crudelissimo Mort Adel.
0: Crude, aspetta, fermati. Ricordati, non sei obbligato a farlo. Ti ricordi che eri diventato buono, no?
1: Mi dispiace, Armandino, ma questa è la mia grande occasione. Se distruggerò la Terra, finalmente sarò accettato nel mio pianeta, Kot. Io, Crude, potrò essere finalmente un vero cattivo, un malvagio. Potrò girare a testa alta e sarò acclamato, lodato.
0: Ma tu non sei un vero cattivo, Crude. Non sei malvagio. Sei un simpatico pasticcione che non ne combina una giusta, dai.
1: Ormai è deciso. Tra un secondo la Terra non sarà altro che un pugnetto di macerie fumanti. Devo solo schiacciare il bottone rosso.
0: Crude, sei ancora in tempo.
1: Mi dispiace, Armandino. Ma io sono un soldato e devo obbedire. Mi sono divertito con te. Quasi direi... che potevamo anche diventare amici.
0: Ma noi lo siamo amici, Crude!
1: Cosa?
0: Certo, noi siamo amici!
1: Siamo amici? Vuol dire che tu sei il mio amico Armandino?
0: Va bene, sì, sono il tuo amico Armandino.
1: Gli amici non si lasciano nei guai. Allora sai che farò?
0: Che farai?
1: Non spingerò il bottone
0: Bravo.
1: Rosso!
0: Bravo!
1: No, spingerò... Questo bottone qui, questo verde, sì, carino questo. Vediamo che succede.
3: Ehi! Chi ha spento la luce? Qui è tutto buio! solo bloccato nel bagno! Crude! Sei stato tu, farlocco, che non sei altro! Se ti prendo, ti riduco in cenere!
1: Oh, mamma mia, io l'ho fatta grossa! Sarà meglio filarsela, nasconderci! Ma dove posso andare? Armandino?
0: Sì?
1: Armandino Bellino?
0: Sì, Crude, dimmi!
1: Tu sei il mio amico, vero?
0: Certo!
1: E quindi gli amici dividono le cose, giusto?
0: Ma certamente sì!
1: E allora divideremo casa tua, d'accordo?
0: No, dai. Come casa mia?
1: Sì, non so dove nascondermi, finché sta chiuso nel bagno ho qualche speranza! Io vengo da te!
0: Vabbè, dai,
1: prendo la valigia, sì, con le mie cose!
0: Va
1: l'astronave,
0: bene,
1: il razzo laser, no, tutte le mie cose!
0: No.
1: Arrivo! Preparati!
0: Non esagerare! Ah, vabbè, è andata bene! Questa volta me la sono vista davvero brutta, anche perché, insomma, abbiamo rischiato la distruzione del pianeta e Crude ci ha salvato! Oh, ma adesso come faccio? Ha detto che verrà a casa mia. E va bene, lo istruirò, diventerà un terrestre, anzi, un terricolo, come dice lui. Ci sarà da divertirsi!
1: Posso portarle l'orzacchiotto?
0: No!
1: La paperella?
0: No!
1: Dai che te la presto!
0: Ah, e allora dai, porta la paperella. Ma che colore è?
1: Gialla.
0: Ah, bellissima.
5: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
6: Allora, forza, spingete questa torre.
7: Un attimo.
6: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
6: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Тепите, тепите, тепите, тепите, тепите,
1: тепите,
2: Oh, questo sì che è un inizio per
3: Big Bang.
2: Ciao Lella.
3: Ciao Armando.
2: Ciao Lallo.
1: Armandissimo.
2: Oh, allora, come va?
3: Benissimo, ma Lallo,
1: sì?
3: C'è una cosa che volevo chiederti da un po'.
1: Sì, lo so, volevi chiedermi come faccio a essere così bello.
2: Ma dai,
3: non volevo chiederti questo.
1: Allora, volevi scoprire i segreti del mio fascino equino?
3: No, neanche.
2: Ma dai, Lallo, ma guarda che sei proprio un bel tipo, eh. Invece
1: beh,
2: io sono,
1: molto bello, sì.
2: Io sono curioso di sapere che cosa vuole proprio capire, sapere, scoprire Lella. Sono molto curioso. Dai, Lella,
3: ecco,
2: dai.
3: Ecco, volevo chiedere a Lallo... Come è andato il suo primo appuntamento con la sua amica del cuore, Stella?
1: Stella chi?
2: Dai, Lallo, non far finta di niente, sai benissimo chi è Stella.
1: Ma siete sicuri che dobbiamo parlarne?
2: No, non è che siamo sicuri, cioè, no, per carità, solo se ti va, se hai voglia. Lo sai, noi siamo dei tuoi amici, Lallo, quindi ci fa piacere ascoltarti, qualche volta darti qualche piccolo consiglio, però dai, non è che sei obbligato, per carità, anzi facciamo così, guarda, ci sentiamo un bel brano musicale.
1: Sì?
2: Poi... Tu, se hai voglia, ci racconti qualcosa, e se no, pazienza.
1: Va bene.
3: E allora, musica!

0: Allora, ecco qua, dopo aver ascoltato Mila e Shiro, Lella voleva sapere qualche cosa a proposito di Lallo e di Stella.
1: Oh. Sì, scusa, è che mi piace tanto questa storia.
2: Ma se non l'hai ancora sentita.
0: È vero, è vero, Lallo in questo caso ha ragione.
2: Vabbè, volete davvero sapere com'è andata con Stellina del mio cuore?
0: Ma certo.
1: Sì.
2: È andata?
0: È andata
2: malissimo.
0: Ma come?
1: Poverino.
0: No, non fare così, dai. Non sarà mica così tragica la situazione, dai. Racconta quello che è successo.
2: Va bene. Di dove comincio?
1: Dall'inizio.
2: A me piace di più cominciare dalla fine. Però se voi preferite così.
0: Sì. Andiamo per ordine, cominciamo dall'inizio, così capiamo meglio.
2: Allora, come avevamo deciso io e Stella,
0: sì,
2: ci siamo visti nella gelateria.
1: Quale gelateria? Cavalli al gelo o sotto zero?
2: Ma dai, cavalli al gelo, no? Ti pare che porto Stellina da sotto zero, dai.
1: Ma se te l'ha fatta conoscere lei, cavalli al gelo.
2: Infatti è la mia gelateria preferita.
0: Vabbè, adesso non è che dobbiamo stare a discutere. Andiamo avanti. Allora, siete andati in gelateria e immagino che abbiate mangiato un gelato.
2: No.
0: Come no?
2: No, abbiamo mangiato due gelati, uno per uno.
0: Ma dai, Lallo, certo, era scontato questo.
1: No, non è vero. Io ho visto dei fidanzatini mangiare un solo gelato in due.
2: Ma noi non siamo fidanzatini. Ancora.
0: Vuol dire che c'è qualche speranza? Vabbè, guarda, allora, dedico a te, Stellina, un'altra canzone, Lallo. Ascoltala.

0: Eh sì, i sogni sono desideri. Insomma, allora Lallino, ci vuoi dire cos'è che è andato storto nel tuo primo appuntamento con Stella?
1: A Stella non piacevano i tuoi stessi gusti di gelato?
2: No, al contrario. Pensate che Stella ha scelto fragole e cioccolato, i miei due gusti preferiti.
1: Quindi siete fatti l'una per l'altro?
2: Anch'io lo pensavo, fino a quando non è arrivato lui.
0: Ma lui chi?
2: Francesco Cavalli.
0: Francesco chi?
2: Cavalli.
0: No, questo l'abbiamo capito, ma chi è?
2: È un cavallo tutti muscoli e fascino, che ha tanti followi sui social.
0: Ah, i follower, ecco. I follower sui social sono quelli che, lo sai Lella, no? Quelli che danno
1: che
0: tanti
1: like. Che ti seguono.
0: Sì.
1: Che ti mettono mi piace.
0: Brava, vedi come Lella frequenta. Scusami Lallo, ma che cosa c'entra con Stella?
2: L'abbiamo incontrato in gelateria e ha fatto gli occhioni dolci a Stellina e poi le ha detto, ci vediamo uno di questi giorni.
1: E lei cosa gli ha detto?
2: E lei gli ha detto, no grazie.
1: Ma Lallo è fantastico.
0: Scusa.
2: Ah sì?
0: Certo, sì. Se gli ha detto che non è interessata a vederlo e l'ha fatto davanti a te, vuol dire che tiene a te.
2: A chi?
1: A te.
2: Davvero? A me?
0: Certo.
1: Ma scusami, tu che cosa avevi capito?
2: E non lo so, io quando ho visto Francesco Cavalli non ci ho capito più niente.
0: Ma dai Lallo, vabbè, insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Festeggiamo allora con l'ultima canzone di oggi?
1: Sì. Yuhu!

0: Allora, abbiamo festeggiato il primo appuntamento di Lalo e Stella con una bellissima puntata.
1: E voi bambini, se volete raccontarci qualche bella storia, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
3: Oh, scrivete a me, non a Francisco Cavalli.
1: E anche a me, alla mia rubrichella.
0: Ma Francisco Cavalli che c'entra con Big Bang?
3: Non si sa mai.
0: Ma no, stai tranquillo.
1: Perché ha tanti follower.
0: Ma no, ma noi non serve. Noi siamo sempre qui, pronti per aspettare tutti i bambini che vorranno ascoltarci su...
4: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, ho fatto...
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non tornano.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora

messaggio, questo conta di più, conta più di un applauso che non si ferma qui.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare.

0: divorata, ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
1: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
0: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
2: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
1: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
0: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
2: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
1: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
0: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
3: «Come posso aiutarti, buona donna?»
0: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
2: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
0: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
3: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
0: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
2: «Oh, grazie»,
0: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
2: «Ma in cambio tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli».
0: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: «Signora della primavera». Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
4: «Ciao, posso aiutarti?»
0: chiese la donna, che doveva essere la signora della primavera.
2: «Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?»
4: «Ma caspita, Sei proprio coraggioso.

0: disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina. Crudo o cotto?
1: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
0: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora. E così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
2: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
0: chiese la donna con estrema dolcezza.
1: «Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
0: rispose la pizza stremata.
2: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
0: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
3: «Uè, che bella pizza! E mo come la chiamo?»
0: disse il pizzaiolo, molto stupito ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
1: «Quattro stagioni»,
0: sussurrò la pizza stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
4: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Hernando e ciao bambini.
0: Allora, oggi, durante questa puntata, voglio parlarvi di qualcosa di straordinario.
2: Evviva, oggi si parla di me, grazie Armando.
0: No, Lallo, è vero che tu sei straordinario, però oggi non parliamo di te.
1: E di cosa parliamo?
0: Parliamo di invenzioni.
2: Ah, appunto, quindi parliamo anche di me, perché io ho inventato un sacco di cose.
1: Tipo cosa?
2: Beh, ad esempio, ho inventato un letto con le ruote. Che sì, quando tu non hai voglia di alzarti, ti accompagni in cucina e fai colazione.
0: Ma che roba, incredibile. Non sapevo che tu fossi anche un inventore, Lallo,
2: Sì, sì.
0: E chi lo guida questo letto con le ruote?
2: Ah già, e chi lo guida, Armando?
0: Non lo so, l'hai inventato tu.
2: Lo so, però devo ancora metterla a punto l'invenzione.
0: Ok.
1: Se colleghi le ruote dei pedali e a un manubrio, puoi fare un letto bicicletta.
0: Brava Lella. E allora potremmo chiamarlo il cicloletto. Vedi, alla fine l'invenzione è parte anche di Lella,
2: Così l'abbiamo fatta insieme, dai.
0: Va bene. Allora il cicloletto è un'invenzione di Lallo e Lella. Posso testimoniarlo, Ma lo sapete, a parte gli scherzi, che è un'invenzione simile più o meno alla vostra? L'hanno fatta in Cina. È una specie di... Allora, sapete cos'è un trolley, no? È una valigia.
2: Sì.
0: Allora, questa valigia, questo trolley, hanno messo le ruote, e ci sono già delle valigie che hanno le ruote, lo sapete, si portano. Ma a questa hanno messo addirittura un motorino.
2: Scusa, io non ho capito. È un trolley o un motorino?
0: Tutte e due le cose. Questo motorino elettrico fa muovere la valigia, quindi tu ti siedi sulla valigia e ti porta dritto dritto in stazione.
1: Oh, bellissimo! Così non fai fatica e non devi neanche chiamare un taxi.
0: Insomma, è un genio il cinese che l'ha inventata.
2: Ma dai, l'ha inventata Eugenio.
0: No, è un genio!
2: Ah, Eugenio, lo conosco,
0: Vabbè.
1: Comunque, a proposito di cinesi, sentiamo Mulan.

0: Dai Armando, raccontaci di altre invenzioni.
1: Dunque, vediamo, allora. Ah, sapete che cosa potremmo fare?
2: Sì.
1: Potremmo parlare di quelle invenzioni che sono nate nel momento sbagliato. Per esempio, sapete quando è stata inventata la prima bambola parlante?
0: 50 anni fa?
1: No.
2: Ah, tra 50 anni?
1: No, tra 50 anni vorrebbe dire che la prima bambola parlante non è ancora stata inventata. Anzi, potrebbe essere stata portata qui dal futuro. No. Però la macchina del tempo non l'hanno ancora inventata.
2: Ma scusi Armando, io l'ho vista in un sacco di film.
1: Perché anche nei film si lavora di fantasia, poi ci sono delle invenzioni di storie, no?
0: Ma allora Armando, quando è nata la prima bambola parlante?
1: Allora, è nata tanto tempo fa, l'anno era il 1877, era fatta di legno metallo e dentro aveva una specie di radiolina che riproduceva i suoni registrati.
0: Wow, aveva come una radio nel pancino.
1: Più o meno, sì. Poi si metteva in moto con una manovella e si sentiva una filastrocca.
2: Ah, io la so, è così. Cavalila, lila, no. Prendi la bianda che ti do, prendi la sella che ti metto e facciamo un bel duetto.
1: No, non credo che fosse questa la filastrocca. Comunque, intanto quella bambola aveva qualche problemino, eh? Intanto costava tantissimo, costava veramente tanto. E poi era molto fragile, si rompeva e smetteva quasi subito di parlare.
0: E quindi, che fine ha fatto la povera bambola?
1: Visto che non vendeva, l'hanno praticamente ritirata, insomma.
0: Però adesso ne fanno tante di bambole parlanti.
1: È vero,
2: sì,
1: è vero.
2: Adesso fanno anche i robot parlanti.
1: I robot.
0: I robot.
1: Va bene. Devo dire che l'inventore, che era un certo Thomas Edison, l'inventore della lampadina, aveva solo precorso i tempi, cioè l'aveva inventata troppo presto.
2: Armando, mi è venuta un'idea.
1: Dai.
2: Inventiamo una bambola lella che dice una filastrocca, dai.
1: Va bene.
0: Sì, però la filastrocca la scelgo io.

0: E allora, bambini, dopo che Lallo e Lella hanno inventato un cicloletto e una bambola che dice filastrocche, adesso parliamo di un'invenzione che ci riguarda molto da vicino.
1: I vestiti?
2: La pizza?
0: No. Parliamo della radio.
1: Giusto! Uh-huh. Chi ha inventato la radio?
0: Allora, la prima trasmissione è stata fatta agli inizi del Novecento, eh? Però il vero inventore della radio è stato Guglielmo Marconi.
2: Il nostro.
0: Perché era italiano, è nato a Bologna e con il suo apparecchio si è riusciti per la prima volta a ricevere le onde radio.
1: Le onde radio sono quelle che fanno viaggiare le nostre voci e la musica nell'aria, vero?
0: Brava Lella, brava, proprio quelle. E quindi facciamo festa a questa magnifica invenzione che ha cambiato la nostra vita e che oggi ci permette di fare la nostra trasmissione con una bellissima canzone.
1: Sì.

0: Dopo la radio ve lo dico io qual è l'invenzione più importante del mondo.
1: Qual è?
2: Dai, sono curioso anch'io di saperla, Lallo.
0: Per scoprirlo basta aggiungere una parolina.
1: A cosa?
0: Alla radio.
1: Ho capito.
2: Anch'io. E allora lo diciamo insieme?
0: Sì, l'invenzione più importante dopo la radio è...
3: Radio Kids!
2: Abbiamo un po' esagerato, eh? Va bene, bambini, mi raccomando, continuate ad ascoltarci. Ciao!
1: Ciao!

0: Kids. Un saluto da me, Armando Traverso, e da Lella.
1: Ciao a tutti.
0: E Lallo.
2: Ma ciao, ciao Armandissimo.
0: Ciao, ciao, ciao. Che succede?
2: Non mi prenderà, scefo.
0: Lallo, ma che fai? Il bandito. Wow, c'è un duello in corso. Ma siamo alla radio, Lallo.
1: E soprattutto siamo creaturine

0: pacifiche. Armadissimo le lira. Avete ragione, però io non riesco più a smettere. Bam, bam,
1: bam. Ehi Lallo, fai una cosa, fai un bel respiro e dici perché sei così agitato.
0: È vero Armadissimo, sono super agitatissimo.
1: Sì, ce ne siamo accorti.
2: Vuoi una tisana rilassante?
0: No le lira, grazie, non servirebbe a niente.
2: La situazione deve essere molto grave allora. Di solito le mie tisane funzionano sempre.
1: Eh sì, senti, facciamo una cosa Lallino, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, va bene?
0: Sì, bla bla.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bambine, bambini, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissima.
0: Allora, Lallino, come avete forse sentito prima, è un po' agitato, ma ancora non abbiamo scoperto il perché. Ce lo vuoi dire, Lallo?
2: Sì, sono venuti a trovarmi i miei cuginetti, Armandissimo, i piccoli Mustang selvaggi.
0: Wow, comincio a capire.
2: La zia Lilibet li ha mandati da me a passare qualche giorno di vacanza. Solo che sono delle vere pesti.
0: Sì,
2: perché vogliono sempre giocare a cowboy e banditi.
1: Beh, ma tu questo gioco lo conosci meglio di tutti.
0: È vero.
2: Sì, però i miei cugini saltano, galoppano, si tuffano nel fango, poi mi tirano la criniera. No, aiuto, non ce la faccio più.
0: Povero Lallino. Non è facile tenere a bada questi terremoti dei tuoi cuginetti Mustang. Però tu sei molto amato dai piccoli, quindi è normale che vogliano passare del tempo con te. Per esempio, senti cosa dice di te la nostra amica Aurora.
3: Ciao Lallo, sono Aurora. Lo sai che sei numero uno? Anzi, troppo intelligente.
2: Ma grazie Aurora.
0: Carina,
2: Armandissimo, sono troppo intelligente.
0: Sei il numero uno,
2: Number one.
0: Certo, quindi sono sicuro che riuscirai a intrattenere benissimo i piccoli cuginetti Mustang.
2: Grazie Armando, sei troppo buono, però vedi, Lella, non è che mi potete consigliare qualche gioco da fare con loro? È così, tanto per cambiare un po', perché mi fanno fare sempre il bandito. Io sono stufo di farmi legare come un salame.
1: Forse dovresti provare a proporre qualche gioco tranquillo, tipo il gioco del contapecorelle.
0: Ma Lella, scusami, dici il gioco che si fa prima di dormire, quando si contano le pecorelle che saltano lo steccato per riuscire a prendere sonno?
1: Sì, quello.
0: Ma
2: dai. Già provato, Lella, ma i cugini non dormono mai.
1: Ma no.
0: Allora, certo, dai. Ma scusa, forse potresti provare a farli ballare. Magari dovresti fargli sentire una canzone come questa.

0: 347-411-2726.
1: Mi raccomando, mandateci tutto quello che vi passa per la testa. Pensierini, allegri, tristi, canzoni, barzellette, colmi, mandateli e noi saremo sempre felici di ascoltarli e farli sentire. E facciamo salti di gioia, capriole quando li riceviamo.
0: A proposito di capriole, Lallo, potresti provare a far fare un po' di ginnastica ai tuoi cuginetti.
1: Giusto. Ecco, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, il nostro Lallo deve intrattenere i suoi terribili cuginetti Mustang, che a quanto pare sono piuttosto turbolenti.
2: Lella, io con la ginnastica ci ho già provato, Abbiamo fatto una gara di salta alle siepi, però sono scappati tutti via e uno si è perso nel bosco.
1: Addirittura?
2: Sì.
1: È un bel problema, Lallo,
0: Ho trovato la merenda. Prepari una buona merenda, così mangiano e stanno buoni per un po' di tempo.
2: No, l'armandissimo, guardate, hanno già sgranocchiolato tutto. La biada, il fieno, le carote, i biscottini di avena fresca. No!
1: Dai, dobbiamo aiutarlo, vero Lella?
0: Sì, forse ho una soluzione.
2: Bello, Lella, sì, salvami!
0: Potresti portare i cuccioli alla fattoria. Ascolteranno le fiabe che raccontano sempre le mie zie pecorelle, tipo la piccola guardiana del gregge, la pecorella addormentata nel bosco, il lupaccio e l'agnello, Biancalana e sette nani.
1: Beh, mi sembra una buona idea. Che ne dici, Lallo?
2: Non so, ma riusciranno a calmarli?
0: Ma sì, le zie sono così noiose, ma così noiose. Quando raccontano le fiabe, tutti si addormentano.
1: Lallo, non hai nulla da perdere, devi provare. Forse funziona.
2: Hai ragione, li porto alla fattoria dalle zie. Grazie, Lelina.
0: Andiamo!
1: E un momento, appuntamento qui però, per un'altra puntata di... La nostra puntata finisce qui. Grazie a Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di...

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armando.
0: E oggi abbiamo un piccolo problema. O meglio, abbiamo due piccoli problemi, che sono i cuginetti Mustang di Lallo.
1: Sì.
0: Però io intanto vorrei ricordarvi di continuare a mandarci i vostri messaggini al numero
2: 34.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Interpreti di linguaggi alieni del terzo tipo, navigatori digitali senza remi in barca, cosmonauti dell'elettronica muniti di GPS e unitori di puntini sulla settimana enigmistica di nonna, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

A proposito, sapete qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. E dopo questa freddura esilarante è meglio andare avanti e allora forza Sugar!

Ebbene, grazie per esservi slogati le caviglie anche oggi insieme a noi. Al 347-411-2726 potrete chiedere una fornitura di ghiaccio secco, oltre a proporre barzellette, freddure e ricette.

Ah, quasi dimenticavo, volevo fare un saluto speciale ad una nostra carissima ed affezionata ascoltatrice. Ciao Adele, non smettere mai di tenere le cuffie in testa. Un bacetto anche a Aurora, tu sai chi è. Ciao!

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra straordinaria, esaltante, esuberante puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con noi c'è la favolosa, profumata, gentile Flora, la nostra amica piantina di camomilla. Flora? Flora, non vuoi salutare i bambini all'ascolto?
1: Scusa, radicando, stavo cercando di richiamare alcune amiche.
0: Sì.
1: Ciao a tutti i bambini. Per caso avete visto passare delle api?
0: Ma perché? Hai perso delle api?
1: Sono molto preoccupata, sai. Generalmente di questi tempi sono già arrivate a trovarci.
0: A trovare chi? Non capisco, scusa Flora.
1: Tu conosci le api, radicando?
0: Certo che conosco le api, sono degli animaletti importantissimi.
1: E allora lo sai che tutti gli anni tornano e volano di fiore in fiore?
0: Ah, adesso comincio a capire che cosa intendi dire.
1: Facciamo così, radicando. Io ti racconto tutto per bene dopo.
0: Va bene.
1: Adesso provo ancora a richiamare le mie amiche api.
0: Va bene. Va bene.
1: Niente da fare. Come ti stavo raccontando,
0: sì?
1: Tutti gli anni le api tornano a trovare me e le mie amiche e i miei amici fiori nel grande prato.
0: Certo, perché le api sono degli insetti impollinatori, e cioè trasportano il polline di fiore in fiore, permettendo così di farli riprodurre. Senza gli impollinatori, cioè le api e altri insetti così, tutte le piante scomparirebbero, e questo sarebbe un grave danno per l'ambiente e addirittura per la nostra vita, la nostra sopravvivenza.
1: E infatti, radicando, è per questo, capisci perché sono così agitata?
0: Hai ragione, ma possiamo fare qualcosa noi umani per aiutare voi, fiorellini?
1: Beh, sì, ad esempio si potrebbe piantare più fiori possibili, di quelli che amano le api.
0: Ah.
1: I miei amici girasoli e fiordalisi, le mie amiche lavanda e calendula, sono tutte varietà che le api apprezzano molto.
0: Benissimo, e allora lo faremo. Magari fatelo anche voi, bambine e bambini a casa. Avete ascoltato? Piantiamo fiori. In effetti, Flora, il miele mille fiori mi piace tantissimo.
1: Sono contenta perché siamo proprio noi fiori ad aiutare le api a produrlo. Lo sai come fanno le api a fare il miele?
0: Penso di sì, però sarei curioso di ascoltare te, perché sicuramente hai un altro approccio, hai un altro punto di vista.
1: Devi sapere che per prima cosa le api arrivano volando alla ricerca dei fiori che producono il loro nettare preferito.
0: Ok.
1: E il nettare è il cibo delle api. E noi fiori ne produciamo di dolcissimo.
0: Lo immagino. Sai, anche gli dei dell'Olimpo amavano tantissimo nutrirsi di nettare.
1: Lo sapevi che le api fanno una specie di danza circolare per comunicare tra di loro?
0: Sì, l'ho sentito dire, è una cosa sorprendente.
1: E quando un'ape individua del nettare, si mette a danzare per avvisare le altre api.
0: Ah, però.
1: E presto arrivano le altre api e si mettono al lavoro. Fanno un pochino di solletico, sì, quando succhiano il nettare.
0: Certo, sono degli animaletti davvero intelligenti.
1: Lo puoi ben dire. Le api hanno insegnato la loro danza anche a noi fiori, sai? Alle feste la balliamo sempre.
0: Ma dai, non lo sapevo.
1: E sapessi come sono simpatiche.
0: Ah.
1: Conoscono un mucchio di barzellette, colmi, storielle buffe.
0: Ma veramente? Un po' come le bambine e i bambini che ci ascoltano.
1: Allora, come ti stavo dicendo, le api succhiano il buon nettare che noi fiori prepariamo e poi volano verso l'alveare.
0: Ah, vedi, forse i nostri amici a casa non lo sanno. Ma le api sono creature che hanno bisogno di vivere in comunità, cioè tutte insieme, e sono molto, molto organizzate. Vivono negli alveari, nelle strutture composte da piccole cellette di cera, che sono chiamate favi.
1: Le api sono bravissime a sistemare la loro casetta e nei favi conservano il miele che producono con il nettare.
0: Eh sì, e il miele è un cibo gustosissimo e nutriente che aiuta a recuperare le energie, ad esempio prima di fare sport o anche per dedicarsi ai compiti. E poi può essere di tanti gusti: castagno, acacia, agrumi, perfino lampone.
1: Le api hanno anche una regina.
0: È vero.
1: Lei viene nutrita per tutta la vita con la pappa reale, quella sì che fa venire un mucchio di energia.
0: Sì, e anche quella fa molto bene, ad esempio per tirarsi su dopo che magari uno è stato un po' male, ha avuto una malattia. Basta prenderne un cucchiaino piccolo piccolo piccolo piccolo.
1: Beh, radicando, l'ape regina deve deporre davvero un mucchio di uova. Ha bisogno di tutta quella energia.
0: E allora sai cosa facciamo, Flora? All'ape regina le dedichiamo una delle nostre belle canzoni.

0: Gialla, nera, gialla e tanto Gaia.
1: Ma come sei brava, Flora, come canti bene, è un piacere ascoltarti. E voi invece siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Flora, che avete appena ascoltato cantare Il fiorellino di camomilla, che ci ha raccontato tante belle storie e tante belle curiosità sulle sue amiche api, che purtroppo stanno tardando ad arrivare.
0: Sì, lo sai che se le api non arrivano sarà una vera tragedia. Mm-mm. Con tutte quelle cose brutte che vengono spruzzate sulle piante, molte api non trovano più il nettare e non tornano.
1: Hai ragione, sono i pesticidi e purtroppo ne vengono usati molti per non far ammalare le piante, e questa sarebbe una cosa buona, però purtroppo danneggiano le api, che sono molto importanti per mantenere l'equilibrio tra le piante e gli animali. Se ad esempio una pianta non viene più impollinata, scompare, e gli animali che si cibano di quella pianta potrebbero trovarsi... Ma questo ronzio!
0: Armando!
1: Sì!
0: Sono tornati!
1: Ma che bello!
0: Sono tornate le mie amiche api!
1: Bellissimo!
0: Ti devo salutare!
1: Ciao Flora!
0: Ciao Armando!
1: Avete sentito che bello? Sono tornate le api che impollineranno i fiori, che torneranno a crescere. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile perché questo continui ad accadere. Però, non so se avete notato, ma Flora mi ha chiamato Armando. Beh, ci volevano proprio le api. Voglio dire un'ultima cosa, qualcuno ha paura delle api, lo posso capire, però le api non sono pericolose, perché loro pungono soltanto per difendersi, quindi basta lasciarle in pace e non stuzzicarle, perché loro vogliono proteggere il loro cibo, il miele e l'ape regina. Bene, adesso noi ci salutiamo, ma ci troviamo presto per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci però voglio ringraziare Emanuela Grippi, che è amica delle api come Flora. Grazie a Martina Forti, che pensa e scrive le storie insieme a me, e un super grazie dolce al miele alla nostra regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un abbraccio e un super saluto radiofonico. Ciao!

0: mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà, ma...
0: neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi?

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lellina, come va?
1: Bene, ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi torniamo al nord, nelle terre ghiacciate della Scandinavia, in compagnia dei vichinghi!
2: Bello, mi piacciono i vichingoni, perché portano gli elmi e le corazze, poi sono fortissimi!
0: Bravo Lallo, però in questo caso dobbiamo dire che sono fortissime!
1: Parliamo di... vichinghe femmine, che bello!
0: Sì, Lella, perché le nostre eroine di oggi sono le Valchirie.
2: No, ma chi erano queste Valerie?
0: Erano le Valchirie, donne guerriere che indossavano elmi piumati ed erano anche un po' magiche, perché riuscivano a volare e avevano delle grandi ali bianche, come quelle dei cigni.
1: Ah, bello! A me piacerebbe tanto essere una pecorella con le ali.
2: Armandissimo, sì. Ma cosa facevano le Valchirie oltre a svolazzolare tra le nuvole?
0: Beh, avevano un compito molto preciso. Quando c'era una guerra, scendevano sulla terra, raccoglievano i guerrieri valorosi che erano stati feriti a morte e li portavano in una reggia incantata chiamata Valhalla.
2: No, ma che bello, il Valhalla!
0: Oh, oh, oh, Valhalla, non Valeria.
1: E scommetto che era un castello come quello delle fiabe.
0: Non proprio, il Valhalla era fatto di ferro e bronzo ed era il luogo dove gli eroi vichinghi trascorrevano il tempo banchettando insieme al re degli dèi, Odino.
2: Bello, voglio banchettare anch'io come un dio. Chissà quanti gelati, bignè, fette di torta.
0: Beh, Lallo, quello sarebbe il Valhalla. Questo invece è il Valhalla, dove i guerrieri vichinghi mangiavano solo carne di cinghiale.
2: No, allora no, grazie.
0: Una cosa però è certa. Per essere accolti nel Valhalla bisognava essere scortati da una valchiria che galoppava nel cielo, evitando fulmini e lampi, che si precipitava sul campo di battaglia per raccogliere gli eroi. Proprio come questa meravigliosa musica dedicata alle valchirie che noi abbiamo un pochino storpiato all'inizio.

0: Siete sempre sintonizzati su Radio Kids all'ascolto di Big Bang, e qui con voi ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
1: e Armandissimo.

0: sguazzi facendo un bagno in un laghetto in mezzo al bosco.
1: Anch'io adoro sguazzare nei ruscelli.
0: Ah, così si tolgono gli elmi, le corazze e anche le ali di cigno e lasciano tutti questi indumenti tra le canne.
2: Armandissimo, ma le ali si svitavano come quelle di carnevale?
0: Praticamente sì, Lallo, praticamente sì. Però Hervor, che era la capa del gruppetto delle Valchirie, non si sentiva per niente tranquilla e dice:
1: sbrighiamoci a fare il bagno, senza ali siamo deboli.
3: Attenti, Valchirie!
0: Ma sì, infatti, poco dopo, un gruppo di giovani umani ruba le ali alle Valchirie.
1: Ah, oh, no!
0: Eh sì, però l'avevano fatto a fin di bene, perché si erano innamorati di quelle ragazze straordinariamente belle. Non volevano che volassero via.
2: Ma non è giusto, povere tappine!
0: Hai ragione, Lallo. Senza le loro ali, le Valchirie non potevano tornare a cavalcare nel cielo. E così restarono ad abitare sulla terra. Anzi, si sposarono con i ragazzi del laghetto.
1: Con quei cattivacci non mi piace.
0: Beh, aspetta Lella, andiamo avanti con la storia. Hervor, la capa del gruppo, si sposa con un certo Volund, che abita in un vecchio castello. E un giorno, mentre curiosava in una torre abbandonata, sente uno strano rumore.
1: Erano le sue ali, ci scommetto.
0: Ma certo, infatti apre un vecchio cassettone e ci trova proprio le sue ali. Brava Lella, era così felice e anche le ali erano contente di vederla. E si attaccano subito alle sue spalle.
2: Brava Aluce!
1: E la Valchiria vola via?
0: Ma certo Lella, però la storia non è ancora finita.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E noi torniamo alla nostra bella storia di oggi, le Valchirie, le guerriere del cielo.
2: Mi piace tanto questa leggenda.
0: Eh sì. Tra l'altro, si diceva che fosse quasi impossibile per un umano vedere le Valchirie sfrecciare nel cielo, a meno che non ci fosse l'aurora boreale. Strano, nessuno mi chiede niente?
2: Che cos'è l'aurora boreale?

0: ecco, mi pareva. L'aurora boreale è un fenomeno naturale che si verifica al polo nord, ma talvolta anche al polo sud. All'alba il cielo si illumina di strisce colorate di rosa, di verde e di azzurro, ed è veramente stupendo.
1: Wow! Ma Armando, la Valchiria, dopo aver ritrovato le sue ali, sfreccia nel cielo colorato.
0: Certo, aveva appena ritrovato la sua libertà. Volund, invece, il marito, continuò a piangere per anni e anni perché l'aveva perduta.
1: Gli sta bene, non doveva rubarle le ali.
0: Alla fine sono d'accordo con te, Lellina, si era comportato male. Comunque, un mattino, proprio all'alba, Volund alzò gli occhi al cielo e gli sembrò di scorgere la sua sposa che lo guardava in mezzo alle nuvole.
2: E poi la Valchiria scende a terra e vivono tutti felici e contenti.
0: No, non così. Ervor gli fece appena un cenno e poi ripartì al galoppo nel cielo striato di mille colori.
1: Una vera Valchiria fa così, è giusto. Ama cavalcare e stare con le amiche.
0: E a proposito di stare con le amiche, è arrivato un messaggio di Gaia che parla proprio di questo, di quanto è bello stare con le proprie amiche, come Giulia e Alice, ed è la cosa che le piace di più. È vero, Gaia, stare con le amiche e gli amici è sempre meraviglioso. Grazie del tuo bel messaggio. E intanto, allora, noi lo ricordiamo a tutti coloro che vogliono lasciarci messaggi per raccontarci barzellette, colmi, dire pensieri, come ha fatto Gaia, qualunque cosa, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso è venuto il momento di abbandonare le terre nordiche dei vichinghi e delle valchirie, che galoppano in compagnia delle loro amiche, e salutare i nostri amici a casa, il magnifico, fantastico popolo di Rai Radio Kids. Grazie per aver seguito anche oggi le nostre storie. Noi ci ritroviamo qui prestissimo con Lallo, Lella, per un altro appuntamento con i miti e le leggende di
3: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

Lucas Sky.

bellissima, un orsetto non sarei ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Le metamorfosi di Pan Ku, leggenda cinese. Quando tutto riposava nel Tao, esisteva un uovo gigantesco, pieno di caos ed oscurità. Lì dentro dormiva Pan Ku, il gigante. Quando, dopo 18.000 anni, il primo nato si svegliò dal suo sonno profondo, se la prese con il guscio che lo teneva prigioniero nell'oscurità. Aprì le braccia possenti e spinse in avanti le immense mani, rompendo in due metà l'uovo del caos. Quando tutta la polvere primordiale si sparse all'esterno, quando l'energia iniziò la sua danza cosmica, Pan Ku vide scendere il pesante e salire il leggero. In piedi tra Yin e Yang, emise il suo primo suono. Ah, un vasto sospiro di benessere verso l'universo che desiderava amare. Mentre si insediavano una terra incerta e un cielo esitante, si puntellò sui piedi e alzò più in alto possibile le braccia per sostenere la volta nascente. E mentre Pan Ku cresceva, lo spazio che separava i poli divenne prodigioso. Nel corso dei seguenti 18.000 anni, la terra si inspessì, il cielo si espanse e l'antenato dei mille esseri dell'universo pensò alla serenità dopo il turbinare del caos. Sognò una nuova tappa, un'era radiosa, illuminata da un sole e riflessa da una luna. Inventò una terra vestita di bellezza. Il tempo di visualizzare un balletto di stelle, di sentire il profumo dei ciliegi in fiore, ah, di intravedere fiumi e cime innevate, Pan Ku morì sfinito, senza poter contemplare le creature che aveva immaginato. Ma la sua morte fu un'offerta, poiché tutto il suo corpo si trasformò. L'alito divenne vento e aria di vita. La sua voce si fece tuono, invitando cielo e terra a mantenersi lontani, ma amici. Il suo occhio sinistro si trasformò in un astro fiammeggiante e apparve in veste di sole. L'occhio destro divenne la luna, un lago dove si dissetano gli dèi. I due astri avanzavano mano nella mano. La capigliatura e la barba di Pan Ku si trasformarono in uno sciame di stelle, formando splendenti animali. Drago azzurro ad est, tartaruga nera a nord, tigre bianca per l'ovest, fenice vermiglia a sud. Il suo cuore prese il posto dell'orsa maggiore. Le sue membra e il suo corpo furono cinque montagne tese verso il cielo, prolungando l'orizzonte verso i quattro punti cardinali. Il suo sangue e la sua linfa colarono in rivoli di sorgenti, torrenti e cascate, trasformandosi in meandri d'affluenti e in fiumi per raggiungere l'oceano. La sua carne divenne torba, melma, fango, i muscoli possenti, valli e praterie, i denti, le ossa e i baci del gigante si cristallizzarono in diamanti e in perle di giada. I suoi peli si ersero in cipressi, in alberi selvatici del tè, in pini e in ginkgo. Il sudore si fece rugiada del mattino e pioggia. I nove orifizi del suo corpo divennero le nove porte del cielo. Ecco come, dal sogno e dal corpo del gigante, emanò il mondo. Gli umani nati dalla sua anima portano in sé il Tao, la via. Sono percorsi da sentieri meridiani simili agli itinerari celesti. I loro organi avanzano nella coerenza, tenendosi per mano. Così va la saggezza di coloro che conoscono i legami tra l'uomo e il cosmo e che nutrono verso il proprio corpo il sentimento di Pan Ku, il gigante che voleva amare.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: siamo, si inizia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao bambini, come state?
2: Ciao a tutti.
3: Ciao Armandissimo, e tu come stai?
0: Io sto bene, ciao Lallo, ciao Lella. Sto così bene che oggi ho deciso di farvi un regalo.
2: Sì, un regalo.
3: Bello, bello, cos'è?
0: È una sorpresa.
3: Dai, lo sai che non mi piacciono le sorprese.
2: A me sì, di solito, ma oggi no.
0: Lo so, ecco, che siete impazienti, però invece dovete avere un po' di pazienza, proprio perché il mio regalo non è ancora pronto.
2: E quando lo sarà?
0: Diciamo più tardi.
3: E intanto cosa facciamo?
0: Beh, come cosa facciamo, Lallo? Siamo a Big Bang e abbiamo un programma esplosivo da condurre.
2: È vero. Cominciamo, dai, così il tempo passa in fretta e il regalo arriva presto.
3: E allora vai con la prima canzone, che è...
0: Regalerò un sogno.
3: Oh no.
0: E perché no?
2: Te lo diciamo dopo. Adesso musica.

0: Allora, perché avete detto oh no quando vi ho proposto questa bellissima canzone dello Zecchino?
1: Perché tu lo sai che a noi le canzoni fanno un certo effetto.
0: Ah già, ecco. È vero.
2: E visto che volevi farci un regalo,
1: magari volevi solo regalarci un sogno, come dice la canzone.
0: Solo? Ma ragazzi, regalare sogni è una cosa meravigliosa.
2: Ma i sogni non si mangiano
1: e non si toccano,
0: però si possono vivere e si possono trasformare in realtà. E l'augurio più grande che io vi possa fare, a voi, a tutti i bambini e ai loro genitori, è quello di continuare a sognare.
1: Allora, era proprio quello il regalo?
2: Un sogno?
0: No, no, non era quello il regalo. Anche se devo dire che quello che vi voglio regalare è molto vicino al sogno.
2: Un gelato da sogno?
1: Un cucciolo da sogno?
0: Vorresti un cucciolo, Nella?
1: Oh sì, tantissimo.
0: E di che animale lo vorresti?
1: Un gattino o un cagnolino?
0: Però lo sai che avere un cucciolo è un grande impegno, eh?
1: Mm-hmm.
0: È come avere un bimbo piccolo, devi pensare sempre a lui, gli devi dare da mangiare, da bere, poi lo devi far giocare, lo devi portare fuori anche per fare i suoi bisognini.
1: Sì, lo so, e farò tutte queste cose se mi regali un cucciolo. È un cucciolo?
0: No, mi spiace, Lella non è un cucciolo, però capisco che tu lo possa desiderare, eh? Anche tutti i bambini vorrebbero un cucciolo, come anche la nostra amica Giulia, ascoltate.
3: Vorrei avere un cane, ma mia madre e mio padre non me lo comprano finché non arriva settembre, ma io lo voglio oggi.
1: Ecco, neanche a Giulia regalano un cucciolo.
0: Insomma, evidentemente anche per i suoi genitori un cane è un impegno troppo grande. E poi non si può prendere un animale finché non si è sicuri di potersene occupare.
1: Hai ragione, Armandone.
2: Sì, ma allora che cos'è che ci regali?
0: Un'altra bella canzone per far rima con ragione Armandone. E a proposito di gattini, che ne dite di un po' di musiche prese dal film Gli Aristogatti?
1: Yeah!

0: che simpatici gli aristogattini.
1: Anche tu vorresti un cucciolo, Lallo?
0: Sì.
1: E di che animale lo vorresti tu?
0: Di piccione viaggiatore.
2: Cosa?
0: Piccione viaggiatore!
2: Ho capito, non c'è bisogno di urlare.
1: Ma ecco, e come mai vorresti il cucciolo di un piccione viaggiatore, Lallo?
0: È perché così, quando non mi va di uscire, ci va lui a fare le cose per me.
1: Ho capito, sei un po' pigro tu, eh?
0: No.
1: Però mi spiace deluderti, Lallo, ma il piccione viaggiatore, che poi in realtà è un colombo selvatico, è capace solo di tornare indietro, capito? Cioè non è che... Pensa che sa tornare velocemente al suo nido grazie a una specie di bussola interna.
2: Oh.
1: La bussola è quello strumento che vi consente di capire dove sono le direzioni, diciamo così, no? E lui sa riconoscere la posizione del sole e questo gli basta. Con poi gli odori riesce a tornare a casa.
0: Bello! Allora io lo porto dal gelataio.
1: Sì.
0: E quando mi viene voglia di un bel cono cioccolato fragole panna, lo chiamo e me lo faccio portare a casa.
2: Ma così il gelato si scioglie.
1: È vero, ha ragione Lella.
2: E poi i piccioni viaggiatori non vanno più di moda. Ora ci sono i telefoni per ordinare il cibo e fartelo portare a casa.
1: Sì, pensa che l'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale addirittura agli egizi e ai persiani, cioè 3000 anni fa. E comunque fino a circa 200 anni fa è rimasto un mezzo di comunicazione molto importante. Poi, come dice Lella, hanno inventato il telegrafo, il telefono, la radio.
0: La radio!
2: Siamo noi la radio!
0: Ma quindi siamo un po' dei piccioni viaggiatori?
1: In un certo senso sì, perché noi trasportiamo un messaggio. Noi portiamo musica e allegria nelle case di tutti i bambini.
2: E allora portiamo subito un'altra canzone bella e allegra.
1: Al volo, ecco il ballo preferito dalle papere.
2: Il ballo del quacquà.

0: Bello, bello il ballo del qua qua.
1: Sì, questo è il ballo dell'allà e di un lallo che lo fa.
0: Il carina. Ballo dell'allà.
2: Carina, carina Lella, molto carina, brava, brava, brava.
1: Sì, però adesso Armando, tu ci devi dire qual è la sorpresa.
2: È vero,
0: sì,
2: è
0: il
2: vero.
0: Regalo, regalo.
2: È vero, è vero, siete pronti allora?
1: Prontissimi.
2: Bene, allora questa sera voglio portarvi fuori con me. Andiamo a mangiare una bella pizza e dopo un bel gelato.
1: Bella, bella. Ci sto.
0: Cioccolato, fragola, panna e tutti questi.
2: E allora ciao bambini, se potete anche voi, naturalmente se i vostri genitori non sono troppo stanchi, se hanno voglia, fatevi accompagnare a mangiare una bella pizza, e se no mangiate con loro a casa tranquilli, e mi raccomando, non perdete la prossima puntata di
3: Big Bang.
2: Ciao bambini.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

0: Bambine e bambini, mamme, papà, genitori, fratelli, sorelline, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bic! Benditi!
0: Oh, ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: E ciao Armandissimo!
0: Perché parliamo così?
2: Te lo stavo per chiedere!
0: Perché tra poco entreremo nel fantastico e meraviglioso mondo delle fiabe.
1: No. No.
0: Sì, anzi, dei fratelli da fiaba.
1: Che ma meraviglia!
0: Prima però ritorniamo normali perché vorrei sapere come va la rubrichella di Lella.
1: Oh Armando, benissimissimissimo, ricevo sempre tanti messaggini, gli amici mi chiedono consigli.
0: E beh, tu sai sempre cosa rispondere, sei una pecorella molto saggia.
2: Ma io non capisco perché non chiedono consigli a me, anch'io sono un cavallino saggio.
0: Sì Lallo, è vero, e anche i tuoi consigli possono essere preziosi. Anzi, mi viene un'idea, potremmo fare così, ascoltiamo un messaggino, magari uno di quelli in cui chiedono un consiglio, e poi rispondete insieme. Che ne
1: sì,
0: dite?
1: Sì, ci sto!
2: Sentiamo il messaggio.
0: Allora, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids.
0: Ciao.
3: Bella, volevo dirti una cosa per la tua rubrichella. Io litigo sempre con mio fratello quando gioco a carte Pokémon. Come posso fare?
0: Io ho sorriso, Gregorio, ma perché so che spesso si litiga con i fratelli, le sorelle, è abbastanza normale. E allora ne parliamo con la nostra Lellina, ma anche con il saggio Lallo. Che dici? Che dici, Lella?
1: Gregorio, ti capisco, può succedere.
2: Ora che ci penso, i miei due amici,
0: sì,
2: i fratelli Pat e Bill, laggiù nel profondo Western,
0: sì,
2: si acciuffano sempre per chi sale per primo sulla dirigenza. Poi Pat non vuole mai far giocare Bill col suo trenino.
0: Ah, è un po' come la cosa che succede a Gregorio. E che cosa consigliate di fare?
1: A tutti i fratelli capita di litigare a volte, però la cosa importante è riuscire a fare la pace.
0: Giusto, Lella.
2: Per esempio, basta mangiare un bel gelato al cioccolato e passa tutto.
0: Non so se è così semplice, però magari sì, dovete provare a fare la pace. Magari Gregorio, sai che cosa puoi fare? Puoi cercare di capire qual è la ragione per cui litigate. Così magari vi spiegate e forse la volta dopo non litigherete più. Certo, essere fratelli maggiori non è sempre facile, perché se ho capito bene Gregorio è il maggiore, Allora io vorrei intanto ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp, dove potete mandarci i vostri messaggi, così come ha fatto Gregorio. Il numero che è
4: 347 411 2726.
0: E adesso, prima di entrare nel mondo delle chiavi,
1: sì,
0: ci ascoltiamo una bella canzone?
1: Sì.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della fantastica Lella.
1: Eccomi qui.
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, che stiamo parlando di fratelli, perché abbiamo appena ascoltato un messaggio di Gregorio.
1: Ma
0: abbiamo anche detto che vogliamo entrare nel mondo delle fiabe.
1: Eh sì.
0: Allora, io vorrei parlarvi di un famoso fratellino.
1: Chi?

0: Bravi! È proprio lui, il famoso pollicino della fiaba. E diciamo che i suoi fratelli, che sono più grandi e più forti, un po' lo sottovalutano. Però Pollicino è molto astuto. Infatti, quando lui e i suoi fratelli si perdono nel bosco, Pollicino è l'unico che riesce a trovare la strada di casa, perché sparge a terra dei sassolini bianchi che, luccicando sotto i raggi della luna, indicheranno la via del ritorno.
1: Sì, però la seconda volta si perdono davvero.
0: Giusto.
2: Sì, perché Pollicino sparge a terra delle brioche e i passerotti se le pappano.
1: Sono molliche di pane, non brioche.
0: Vabbè, comunque sta di fatto che effettivamente gli uccellini mangiano queste molliche e così loro si perdono. Sino a che Pollicino e i suoi fratelli dovranno affrontare un terribile orco.
1: Che paura!
2: L'orco mi fa stricolare il pancino.
0: Lo so, soprattutto quando dice ucci ucci, ucci ucci, sento odor di bimbucci.
1: Paura, paura.
0: Però anche questa volta l'astutissimo Pollicino riesce a ingannare l'orco e poi scappa a gambe levate con i suoi fratelli dietro. L'orco però possiede gli stivali delle sette leghe.
1: Sì, e con quelli può correre velocissimissimo.
2: Oh, poveri tappini.
0: Proprio così. Pollicino e i suoi fratelli si nascondono in una grotta. L'orco, intanto, dopo aver corso per miglia e miglia, scavalcando montagne, mari e fiumi, finalmente... si addormenta, perché è stanco anche lui, e si mette appunto a russare.
2: Adesso Pollicino può uscire.
0: Infatti sbuca veloce dalla grotta, si avvicina al tipaccio, l'orco, che ronfa e gli prende gli stivali delle sette leghe.
1: Ma non sono un po' grandi per i piedi di un bambino?
0: In realtà Lallo e Lella sono calzature magiche e... appena le indossa si rimpiccioliscono e si adattano al suo minuscolo piedino. E così Pollicino corre alla casa dell'orco e gli porta via un tesoro grandissimo di gioielli e pietre preziose.
1: Però Pollicino fa troppe cose, non si stanca mai.
2: Sì, questo Pollicino è un po' instancabile.
0: Instancabile, anche perché non vede l'ora di tornare a casa. E infatti lui e i suoi fratelli finalmente tornano dai genitori sani e salvi e anche ricchissimi.
3: E vivono tutti felici e contenti.
0: Bravi! E allora, per celebrare il lieto fine, ci ascoltiamo un'altra bella canzone dedicata a tre famosissimi fratelli che sono...
3: I tre porcellini!
0: Bravi!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids insieme agli inseparabili Lella, Lallo
1: e Armando.
0: E oggi stiamo per l'appunto parlando di fratellini maggiori e minori e di quanto siano importanti per tutti noi. Quindi, caro Gregorio,
2: cerca di fare la pace col tuo fratellino, anche se ogni tanto ti fa arrabbiare.
0: Giusto.
3: Sì, Gregorio, conta fino a 5 prima di litigare. No, anzi, conta fino a 10, 11, 123.
0: Bravo. E poi ricordati anche quello che ti avevo suggerito, e cioè prova a capire il motivo per cui litigate. Provate a spiegarvi, chissà, eh? E poi magari ci mandi un altro messaggino e ci fai sapere come va con il tuo fratellino. E noi vi aspettiamo sempre qui per un'altra nuova, esilarante, roboante puntata di
4: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Noi siamo i sorrisi e questo paese è perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.
1: Ma non vi stupite, questo mondo strano. Ma se dici questo, Pippi, puoi entrare anche tu.
0: Piripilullaleo, piripilullaleo,
2: sorrisaraki.
0: Se tu puoi sorridere con noi, canta se vuoi, sorrisaraki.
3: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente:
4: giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
3: E come pagamento un per favore può bastare.
4: Se dici questo, Pippi.

0: siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
1: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
0: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea? Andrea, ma cosa stai facendo?
1: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
0: Vai.
1: Hoppa!
0: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
1: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
2: Misterio!
3: Buongiorno, amici!
0: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
3: In spiaggia, naturalmente.
1: Ma come in spiaggia?
3: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
0: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
3: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
0: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
3: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
3: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
1: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
0: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
1: Ecco laggiù il parco, siamo arrivati!
0: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
1: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Vedi qualcosa?
1: Sì, ecco, l'ho trovato!
0: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
1: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
0: Non è il momento.
1: Sì. Però sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
0: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
1: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
0: Avviciniamoci piano piano.
1: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
0: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
1: È vero, io provo a bussare.
0: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
4: Chi è?
1: Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
4: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
0: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
4: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
1: Sono così carini a quell'età.
0: Cosa ti ha portato sulla Terra?
4: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
1: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
0: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
4: Va bene, seguitemi allora!
0: Iridella!
5: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
0: Sì, non vedo l'ora. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
5: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
0: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
5: Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone.
6: Nel

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi. Ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo. La temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea. Stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi. Vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende!
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi!
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo!
0: È vero! Siamo su una specie di ascensore! Tieniti forte, Andrea!
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città!
2: È incredibile! Guarda, Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti! Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: Davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a Marzia Canestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzia Canestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Di quel tipo che non sa giocare a Marzia Canestro.
3: Noi siamo Cricche e Scricche e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scricche e Cricche, come si chiamano?
0: Scricche e Cricche.
1: Ah sì, Cricche e Cricche. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling, fai come ho fatto io!
2: Va bene! Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io! Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a Marzia Canestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi, missione compiuta.
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Iniziamo con
1: Big Bang.
2: Buona festa a tutti.
1: È festa?
0: Di chi, Lallo?
2: Non lo so, sarà anche la festa di qualcuno, no?
1: Sì, ma non sappiamo di chi.
2: Allora decidiamolo noi, dai.
0: Hai voglia di fare festa?
2: Sì, auguri.
1: A chi?
2: Non lo so.
0: E va bene, però mi sembra una bella idea. Allora potremmo iniziare a festeggiare un buon non compleanno.
1: Sì, come il cappellaio matto, la lepre marzolina e Alice nel paese delle meraviglie.

0: lo solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?
3: Un buon non compleanno a me!
4: E adesso che festeggiamo?
5: Dai, facciamo una festa sorpresa.
4: A chi?
5: A noi.
6: Ma scusa, ma se ce la organizziamo noi, come facciamo a sorprenderci?
5: E noi gridiamo sorpresa.
4: Un'idea. Festeggiamo le mamme.
5: Le mamme, perché?
4: Perché una mamma merita sempre una festa.
6: A me sembra una bella idea. E sentiamo allora il messaggio sonoro di Emanuele, dei Piccoli Cantori di Milano.
7: Ciao, sono Emanuele, ho 8 anni e la mia mamma è molto bella e carina. Ciao.
5: Che bravo Emanuele, ha detto che la sua mamma è bella e carina.
4: Le mamme sono tutte belle e carine.
6: Giusto, e allora dedichiamo anche una canzone a tutte le mamme.

0: No commuovere.
1: Dai, che oggi è festa e dobbiamo festeggiare. Dai.
2: E chi altro vorresti festeggiare?
1: Ho un'idea. Facciamo la festa ai gatti neri.
2: Ai gatti neri?
1: Sì, mi piace la festa dei gatti neri, dai.
2: E come ti è venuto in mente, Lallo?
1: Perché i gatti neri portano fortuna, eh?
2: Veramente tutti pensano che i gatti neri portino sfortuna, eh?
3: Poverini, non piacciono a nessuno. Quando li vedono passare per la strada, li scansano e li trattano male. Ma io non ci credo che portano sfortuna.
2: Anch'io.
3: Sono d'accordo con Lallo. Facciamo una festa per i gatti neri.
2: Giusto, giusto. Anche perché anch'io penso che non portino sfortuna. E che cosa possiamo fare per i gatti neri, Lallo?
1: Una torta, una bella torta.
2: Una torta. E poi che facciamo? Li invitiamo tutti qui a mangiarla? Non credo che lo possiamo fare.
3: Facciamo una festa in cortile?
2: Anche questo però è difficile. Sapete che i gatti in generale sono piuttosto timidi.
3: È vero, è difficile che un gatto si avvicini. Però se ti avvicini tu e poi gli piaci, ti saluta con il nasino.
2: Giusto, giusto. E lo sai perché?
1: È perché non sa darti la ciabba.
2: In un certo senso, però, è perché il gatto ha proprio il senso dell'olfatto, no? L'olfatto è il nostro senso per sentire gli odori. E il gatto ce l'ha davvero molto, molto sviluppato. E quindi quando si avvicina ti annusa per vedere se gli piaci, capito?
3: E quei lunghi baffi a cosa gli servono?
2: È una bella domanda, Lella. I baffi sono come delle antennine che servono al gatto per sentire l'aria che si sposta. E quindi il gatto unisce questa sensazione a quella degli odori e riescono a capire un po' la situazione e così, insomma, si muovono con tranquillità.
3: Anche di notte, vero?
2: Certo, perché i gatti ci vedono benissimo proprio di notte, perché le loro pupille si stringono e si allargano tantissimo a seconda della luce che c'è.
1: Bello, ma sono proprio forti questi gatti. Abbiamo fatto bene a organizzare la festa del gatto nero, dai.
3: Allora dedichiamo una bella canzone ai gatti neri.
1: Yuhuu!

0: gioco più.
1: Che bravi. Va bene, allora dopo le mamme e i gatti neri, chi possiamo festeggiare?
0: Festeggiamo la festa, dai.
1: No, non ho capito, Lallo. Vuoi fare una festa alla festa?
0: Sì, bella, bella.
2: È una buona idea. Invece di festeggiare solo le mamme o solo i gatti neri, facciamo la festa a tutte le feste.
0: Facciamo la festa alla pizza e al gelato.
2: Anche loro possono starci nella festa della festa.
1: E allora facciamo anche festa agli amici, ai parenti.
2: C'è posto per tutti in questa festa.
0: Anche per i miei calzini, quelli usati.
2: Va bene, ma solo dopo che li hai lavati.
1: Mi piace questa festa della festa, Lallo.
2: Che canzone potremmo mettere per festeggiare la festa?
0: Io la so.
1: Dai, quale, Lallo?
0: Una bella.
2: Che si balla?
0: Sì.
1: Ok, facciamo festa.

0: Che festa, la festa della festa!
1: Dai, la facciamo di nuovo!
2: Va bene, Dallo, quando?
1: Ogni giorno, dai!
2: Va bene, però la festa è un giorno speciale. Se la facciamo ogni giorno, che festa è?
1: È la festa di Biba!
0: E di tutti i bambini che stanno con noi!
2: Allora sì, mi avete convinto. Per loro si fa festa tutti i giorni insieme a noi!
0: Evviva! Tanti auguri!
2: Auguri per la vostra festa, bambini!
3: www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico e la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Crud, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo, essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento, che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile, perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, genitori, zii, nipotini, cugini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi, pupazzetti e peluche. Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang!
1: E ci sono anch'io, Moccio!
0: Eccolo qua! Bentornato, Moccio, bentrovato!
1: Ciao, sgocciolando! Oggi io mi sento in super forma!
0: Oh, meno male! Mi chiamo Armando comunque, Però, allora, voglio ricordare a tutti i nostri piccoli amici che Moccio è questo nostro nuovo amico, che insomma è un po' particolare, per esempio esce in inverno con la maglietta, così si prende dei raffreddori terribili, però oggi mi sembra che tu stia benissimo, vero Moccio?
1: Oh, benissimo!
0: Beh, a parte questi rumoretti.
1: Perfetto! Sono stato a fare merenda con gli amici.
0: Ecco il tuo gruppo, la banda del Moccio. Di solito so che vi divertite parecchio quando siete insieme, giusto?
1: Sì, stare insieme super! Ieri abbiamo mangiato la pizza, i booster con la salsa, le patatine fritte.
0: Addirittura tutta questa roba. Ecco perché forse mi spiego quel rumore.
1: Sì, ma aspetta, non ho ancora finito, Allora abbiamo mangiato la torta alla panna, le quattro meringhe. Abbiamo anche bevuto la lanciata. È stato fantastico.
0: Ma scusami, questi rumori, che cosa sono esattamente?
1: No, soltanto, ecco, rumori del mio pancino, sì.
0: Ecco, mi sembrava. E adesso hai un terribile mal di pancia,
1: no,
0: giusto?
1: No, ma ti sbagli, sgocciolando. È soltanto un leggero dolorino,
0: Non mi sembra tanto leggero, Ma secondo me hai esagerato, tu e i tuoi amici. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi proviamo a risolvere il tuo problema.
1: Ma no, quale problema?

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e Moccio, che ha un po' esagerato col cibo e probabilmente ha un grosso problema al suo pancino. Eh sì, perché bisogna seguire un'alimentazione sana e equilibrata. Le patatine fritte vanno mangiate ogni tanto. Insomma, bisogna seguire quella che i dottori chiamano la piramide alimentare.
1: Cosa? Ma senti, sgocciolando, ma adesso non ci mettere in mezzo anche gli antichi egizi, eh? Senti, li studio già abbastanza a scuola.
0: No, la piramide alimentare è una specie di disegno che ci aiuta a capire che cosa bisogna mangiare. Pensa a una piramide.
1: Sì, ok. Il faraone? Dov'è?
0: No, non ci sono né faraone, né mummie, né sarcofagi.
1: Che peccato.
0: Vabbè, però eccolo là. Senti che roba. Nella parte bassa della piramide si trovano quegli alimenti che dobbiamo mangiare sempre, come la frutta e la verdura.
1: Ah sì, le patate sono una verdura, vero?
0: Non esattamente, no. Anche se ci danno molta energia. Uh-huh. Guarda, poi in questa piramide alimentare, alla fine, in cima, ci sono quei cibi che dobbiamo mangiare ogni tanto, come per esempio i dolci.
1: Ah, ok, il gelato, frutta, giusto?
0: No, direi di no.
1: Ah, neanche quello alla fragola? Che strano.
0: Eccolo là. Sentite che rumori al pancino. Ecco, vedete che cosa succede a mangiare tante schifezze? E adesso io dovrò aiutarlo. Va bene, ascoltiamoci un messaggino. Sono certo che ci darà qualche buona idea. Uh-huh. Edoardo!
2: Ciao, sono Edoardo, ho 4 anni.
3: Vorrei
2: sentire la canzone del Pulcino Pio.
3: Ciao, chiamo da Roma.
2: Chiamo da Roma. Ciao.
3: Ciao Armando.
2: Ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Lallo e ciao Crude. Ciao.
0: Edoardo, grazie, saluti da tutti noi. E ti saluta anche quel cattivone di Crude.
1: Ma chi è questo Crude? Sei un cattivone, mi sta super simpatico.
0: In effetti avete qualcosa in comune, te lo presenterò. Ma intanto vi ricordo, bambini, il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggini. E a proposito, come avevo previsto, il messaggio di Edoardo mi ha fatto venire un'idea.
1: Ma cosa c'entra con il pulcino della canzone?
0: C'entra, perché il pulcino, come sai, è un volatile, no? Il cucciolo dalle piume gialle, no? Uh-huh. È un canarino, insomma. Okay. Ed è proprio quello che ti ci vuole.
1: Oh, ma io non sono mica gatto silvestro, eh? Io non li mangio i canarini.
0: No, non voglio che tu mangi i canarini, perché il canarino è un antico rimedio, è un modo per digerire.
1: Ah, ho capito! Allora basta ginguettare e passa tutto, no?
0: No, Moccio, sto parlando di una bevanda, bevanda a base di bucce di limone e acqua calda. Uh-huh. E si chiama canarino perché poi questa bevanda diventa gialla.
1: Ah.
0: Capito? Si può aggiungere anche una foglia di alloro e fa benissimo al pancino. Io ti consiglierei di provare a farla e berla mentre ci ascoltiamo il Pulcino Pio.
1: Ok.

0: In radio c'è un bozzo. In radio c'è un bozzo.
1: Eccoli di nuovo i rumori del pancino, eh? Mi sa che non l'hai bevuto, vero, Moccio?
0: Ma come no? Certo, quattro fette di pizza, prosciutto e gelatina, croste di formaggio e budino al cioccolato.
1: No, no, no, questa non è la ricetta del canarino. Allora, che cos'è questo?
0: Ma come, è quello che mangiamo sempre io e i miei amici all'ora del tè. Certo, vuoi venire?
1: No, no, no, no, io non voglio avere quel male al pancino. Senti, ma a proposito, l'altra volta c'era biscotto. Com'è finito?
0: Ma certo, noi siamo inseparabili. Sì, biscottino, biscottino, vieni qui.
1: Mi sembra arrabbiato, ma che cosa gli hai dato da mangiare a biscotto?
0: Pizza, prosciutto in gelatina, croste di formaggio e budino al cioccolato.
1: Ma come?
0: Sono... Le stesse cose che mangio io.
1: Ma no, dai, Moccio. Ho capito, siete inseparabili, però non potete mangiare queste schifezze.
0: Ma
1: insomma,
0: come?
1: Cercate almeno di fare un po' di sport.
0: Ma noi siamo dei campioni.
1: Ah, e di quale disciplina? Che sport fate?
0: Ronfate sul divano, vero biscottino?
1: Oh, ronfate sul divano? Ma come?
0: Sì,
1: ma
0: come? Anzi, adesso dobbiamo andare, scusami, perché il divano ci aspetta. Ma noi torneremo a trovarti, Ciao!
1: Ciao Moccio, ciao biscotto. Sono simpaticissimi, certo che sono un vero disastro, ma avete sentito le schifezze che mangiano? E poi non fanno neanche un po' di sport, cioè il loro sport preferito è ronfate sul divano. Insomma, bisogna fare esattamente il contrario di quello che fanno loro. Eh sì, insomma, Moccio è un esperto in come non ci si deve comportare. Però è molto divertente. E allora la nostra puntata finisce qui. Ci risentiamo alla prossima. Ciao! E prima di concludere io ringrazio Manuela Grippi che si diverte un mondo in compagnia di Moccio e Biscotto. Grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Infine un ringraziamento gigante alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che in tutti i mesi dell'anno confeziona con professionalità e un tocco di magia le nostre puntate. Da me, Armando Traverso,

0: leggerò di qua, di là, di rose e fanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi fa...

Ma che dolce poesia!

0: Wade in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagnucolio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti odorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scopritori e scopritrici di rebus enigmistici, scopritrici e scopritori di piedi da coperte troppo corte per i troppo lunghi inverni, scopritori e scopritrici di parole nascoste, segreti inconfessabili, calzini sepolti nei cassetti sbagliati, questa puntata è per voi. Si gira il mondo oggi, cominciando da uno degli estremi più rigidi del pianeta Terra.

Istanbul, no Costantinopoli. Ma questo lo sapevate già, immagino. Valigia pronta per continuare il viaggio, comodamente seduti a casa vostra, qui a Pigiama Party. Istanbul, Costantinopoli.

Remixone top, sarà perché ti amo. Oh, questa spettina, eh? Ascoltatore avvisato, ascoltatore mezzo salvato. Yeah.

E con questa qualcosa di orecchiabile parrebbe esserci. Jamie e Blaze ci regalano un pezzo super pompatissimo al limite delle feste fatte in casa a cassa dritta e vicine esauste dal frastuono dei bassi. E allora, cara la mia vicina, ti domando, perché non vieni a ballare anche tu?

scivoliamo come fossimo su di un campetto di calcio saponato, una pista da ballo con degli analcolici succhi di ananas versati sopra, o su del cellophane, utile a schermare libri di scuola da improvvisati sputacchiate. Ah, verso spiagge dorate si va, amici miei. Maracaibo, rigorosamente remixo.

E via sotto i raggi del sole, anche se fuori il sole non c'è. Abbronzatissima, remixatissima, per l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro.

Ed anche qui c'è un non so che di riconoscibile. Gabri Ponte però ce la mixa, ce la canta, ci fa ballare con un canto popolare con miliardi di beat impazziti. Senti che roba qui, eh.

E per concludere il viaggio di oggi, una Philharmonic Orchestra si è particolarmente impegnata per mettere alla prova tutte le singole dita dei piedi di chiunque voglia strizzare l'occhio all'infinito. Hawaii O5! E ci saluta, amici miei!

0: Bambine, bambini, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi, peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa specialissima puntata del nostro...
1: Bang Day!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, come state? Voi che siete all'ascolto, siete felici, allegri, tristi, malinconici?
1: Armando, io sono arrabbiato, anzi, arrabbiatissimo!
0: Che cosa ti succede, Lallo? E soprattutto, con chi sei arrabbiato?
1: Con Francesco Cavalle, il cavallo grigio, qua. Se lo prendi...
2: Scusami, Lallo, Francisco non è tuo amico?
1: No, al limite un ex amico, ecco, perché da oggi siamo nemici per la pelle, anzi non per la pelle, per il pelo e per la criniera, ufissima.
0: Ah, dai Lallo, uffa, mi spiace, scusa se ridiamo un pochino, ecco. Perché sei sempre simpatico, però ti sento davvero, davvero arrabbiato, sembri un nuvolone in tempesta, e dalla rabbia sei proprio nero, nero come il carbone della miniera, lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde, ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro. Ho un diavolo per capello, mi esce fumo dal cervello.

0: ancora più giù.
1: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E noi siamo Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armadissimo.
1: E oggi abbiamo un piccolo problema. Già, perché il nostro Lallino è di pessimo umore. Anzi, è arrabbiato. Arrabbiatissimo. Perché ha litigato con il suo amico Francisco Cavallo.
3: Ex amico.
1: Va bene, ex amico. Però, Lallo, ci vuoi raccontare che cosa è successo? O preferisci prima magari sentire il quiz che mi frulla in testa così ti calmi un pochino?
3: Preferisco il quiz che ti frulla in testa.
2: Sì, quiz.
1: Va bene. Allora, a proposito di rabbia, esiste un animale che è molto noto per essere piuttosto irascibile. Cioè, insomma, è rabbioso e rissoso. E tra l'altro è in grado di emettere degli urletti piuttosto inquietanti quando va a caccia di notte. Chi è? Vi do tre possibilità. Il geco arcobaleno? Il diavolo della Tasmania? O il topo ragno muschiato?
3: Non lo so.
2: Nemmeno io.
1: Pensateci, effettivamente non è facile. Così ci penseranno anche i nostri bambini a casa e la risposta arriverà alla fine della puntata. Ma adesso, Lallo, è venuto il momento di raccontarci che cosa è successo con il tuo ex amico Francisco Cavallo.
3: Sì.
1: Perché ti ha fatto arrabbiare tanto?
3: Vabbè, ve lo dico.
2: Finalmente.
3: Allora, avevo riempito un bel cesto con tante belle carotine appena colte nell'orto.
1: Sì.
3: Poi è arrivato Francisco Cavallo e se le ha mangiate tutte.
1: Oh no.
3: Ma erano così fresche, croccanti. Non lo sopporto quando fa così.
1: In effetti, se ti ha mangiato tutte le carotine che avevi raccolto con tanto amore e che magari, chi lo sa, qualcuna avresti voluto anche regalare la stellina. Lo so, l'avevo capito, non si è comportato tanto bene questo Francisco Cavallo.
2: Ora capisco, Lallo, perché sei così arrabbiato.
1: Sì, ma un pochino a tutti noi ogni tanto, no? Capita di arrabbiarsi, capita anche ai bambini che ci stanno ascoltando. Come è successo, per esempio, a un bambino che ci ha mandato un messaggio addirittura dalla Svizzera. Ascoltatelo.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Vi sto ascoltando, vi faccio questo messaggino dalla Svizzera. Allora, io ho bisogno di un consiglio fatto da Lella per la sua rubrichella. Come posso non arrabbiarmi con un compagno che mi fa sempre arrabbiare? Grazie, ciao!
1: Ciao!
3: Ciao!
1: Non è facile la risposta, Non è una questione semplice. Tu, Lellina, cosa gli dici?
2: Beh, ecco, la rabbia è un'emozione e a tutti noi capita di provarla. Però io consiglierei al nostro piccolo ascoltatore di cercare di parlare con questo suo compagno.
1: Mi sembra un consiglio molto saggio, perché se un amico ti fa arrabbiare, la prima cosa che uno può fare è chiedergli ma perché ti comporti così? Ma forse lo potresti fare anche tu, Lallo, con Francisco Cavallo.
3: No, non ci riesco, Armandissimo, sono troppo arrabbiato.
2: La rabbia a volte non ci fa ragionare, è come una specie di fuoco che si accende dentro di noi.
1: Hai proprio ragione, Lellina. Infatti la rabbia è una cattiva consigliera, come dice il proverbio, che vuol dire che quando siamo arrabbiati rischiamo di diventare troppo aggressivi, di dire delle cose brutte di cui poi potremmo anche pentirci. Però è anche vero che non possiamo nemmeno tenerci tutta la rabbia dentro. Vero, Lellina?
2: Sì, la soluzione migliore è sempre cercare di parlare in modo tranquillo.
1: E allora, caro amico che ci hai mandato il messaggio dalla Svizzera, a proposito, i vostri messaggi dall'estero ci fanno un sacco piacere perché ci fanno capire che, wow, siamo international.
2: Sì.
1: E allora, grazie del tuo messaggio, però potresti, insomma, anche tu provare a parlare con il tuo amichetto. E tu, Lallo, potresti dire a Francisco Cavallo che ci sei rimasto male visto che si è mangiato tutte le tue carote, Vogliamo adesso occuparci del quiz?
3: Forse meglio, sì.
1: Allora, qual è l'animaletto noto per la sua rabbia che scoppia all'improvviso? È un animale che lancia degli urletti davvero raggelanti e che quando spalanca la bocca tira fuori tantissimi denti aguzzi. È il diavolo della Tasmania? Il geco arcobaleno? O il topo ragno muschiato? Lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo noi, la banda di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Vale a dire, Lella.
1: Evviva!
0: Il nostro Lallo che è molto molto arrabbiato.
2: Eccomi qua.
0: E...
1: Armandissimo!
0: E adesso, prima di svolazzare verso la soluzione del nostro quiz di oggi, dedicata per l'appunto ad un animaletto arrabbiato, vorrei chiedere al nostro Lallo se magari, col passare dei minuti, con l'andare avanti nella trasmissione, la sua rabbia nera magari si è trasformata in rabbia blu, o magari anche azzurrina.
2: Guarda, Armandissimo, va! Sì, dai, va molto meglio, migliissimo!
1: Evviva!
2: Sì, perché ho deciso che parlerò con Francesco.
0: Oh, bravo.
2: Gli dirò, Armando, gli dico così. Sì. Non è che te la sei presa per quella volta, quando avevo finito tutta la torta di biada fresca, eh? E quindi per vendicarti hai mangiato le mie carote?
0: Ma scusa, Lallo,
2: sì?
0: Ma così è tutto chiaro.
2: Cioè?
0: Beh, insomma, tu gli avevi mangiato la torta di biada fresca,
2: sì.
0: E lui ti ha mangiato le carote.
2: Sì,
0: è una ripicca.
2: Sì. È la ripicca.
1: Sì. Ma allora dovete proprio parlarvi e fare la pace.
0: Dai, sì, ha ragione Lellina. Ma insomma, sei il solito, Lallo. Non ci hai raccontato tutta la storia.
2: Armando, quella torta era così buona, non sono riuscita a resistere e ho fatto la ripicca, ecco.
0: Va bene, dai. L'importante è fare la pace, come suggerisce la nostra Lellina.
2: Uh-huh.
0: E allora, visto che tutto è risolto, veniamo anche alla soluzione del nostro quiz. Qual è l'animale famoso per la sua rabbia che scoppia all'improvviso e gli fa emettere urletti agghiaccianti? Tre possibilità: il topo ragno muschiato, il diavolo della Tasmania o il geco arcobaleno? La risposta è... Il diavolo della Tasmania. E anche il nome lo suggerisce. È un piccolo mammifero, ma è davvero una specie di diavoletto, un orsetto nero che può diventare parecchio aggressivo. E adesso, a proposito, ascoltate i suoi urletti. Avete sentito com'è arrabbiato?
1: Sì.
2: Anch'io sono così. Se mi arrabbio divento spaventoso come un diavolo della Tasmania.
0: Addirittura.
1: Lallo, non ci crede nessuno.
0: La nostra puntata finisce qui e allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi da tutto il mondo, ma anche da casa vostra, che magari è proprio qui vicino, al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Noi vi aspettiamo per vivere un'altra strepitosa avventura del nostro
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo, persino quando è arrabbiato. Grazie a Soave e Allegra, amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento per Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere senza sosta questi testi meravigliosi. E un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 25 settembre al 4 ottobre, Pestum Balloon Festival, il festival delle mongolfiere di Pestum in Cilento, che permette di ammirare i celebri templi dal cielo. A disposizione dei visitatori, voli liberi, voli vincolati con le mongolfiere ancorate a funi, un'area gioco per bambini, esibizioni di artisti di strada e di aquiloni. Il Festival Cittadella dei Balocchi il 26 e 27 settembre a Cittadella, in provincia di Padova, è aperto a grandi e piccoli, con giochi, letture animate, spettacoli e una novità assoluta, le Olimpiadi della Famiglia, una competizione dedicata a nuclei familiari selezionati tra i volenterosi candidati. Laboratori didattici, talk, atelier rivolti ai bambini, ma anche a educatori e insegnanti, attorno alla parola chiave aperture alla Kid Design Week, il festival sul segno grafico infantile che si terrà a Terni dal 29 settembre al 3 ottobre. Un vero e proprio viaggio in fondo al mare, al Parco Oceanografico di Valencia, in Spagna, il parco marino più grande d'Europa, con oltre 45.000 animali di 500 specie diverse, immersi in 42 milioni di litri di acqua. Per entrare si attraversano due tunnel, quello dell'ambiente tropicale, lungo 70 metri, e quello degli squali, di 35, e sembrerà di camminare dentro il mare con pesci di ogni forma e colore, granchi enormi, tartarughe marine e gli stessi squali che ti passano sopra la testa. Si attraversa poi l'ambiente artico, antartico, mediterraneo per ammirarne la fauna e la flora che li caratterizza. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.
0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambine e bambini, ciao genitori, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
3: Big Bang!
2: Ciao Lellina, buongiorno.
3: Ciao Armando, buongiorno.
2: Ma scusami, sai qualche cosa di Lallo? Perché la puntata è iniziata e lui non c'è.
3: Beh, non so, doveva essere già qui.
2: Facciamo una cosa. Al nostro tre lo chiamiamo. Sei pronta?
3: Sono pronta.
2: Uno, due, tre. Lallo!
3: Sì, eccomi, aspetta, eccomi. Mi tappino, come sono in ritardo.
2: Lallo, siamo felici che tu sia qui con noi, ma dove sei stato finora?
3: Guarda, non ci crederete amici, ma ho portato un sasso spaziale al Museo di Scienza.
2: Un sasso spaziale?
3: Davvero?
2: Ma scusa, spiegati meglio, hai trovato un frammento che viene dallo spazio, cioè un meteorite?
3: Sì, una metro, insomma, Armandissimo, quello che hai detto tu, proprio quello. Al museo il famoso scienziato professor Lallardis la studierà per bene.
2: Wow, ma questa è una notizia sensazionale! Devi raccontarci subito la tua scoperta, Lallo.
3: Lo so, ma adesso sono un po' stanchino, ho galoppato tanto.
2: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così, ti riposi un po', ci rilassiamo ascoltando una bella canzone che parla di un grandissimo scienziato e poi ci dirai tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Yuhu! In compagnia di Lalo.
1: Eccomi.
0: Lella.
2: E Armadissima.
0: E oggi abbiamo una grandissima novità. Sì, perché a quanto pare il nostro Lalo ha fatto una scoperta eccezionale. Ha trovato un frammento di meteorite, cioè in pratica un frammento, un pezzo di una roccia spaziale.

0: Corpi celesti è il nome che si riferisce a quegli oggetti, le rocce per esempio, che si staccano dai pianeti, navigano nel cielo e a volte possono entrare nell'atmosfera.
1: Come le stelle cadenti.
0: Brava Lellina! Le stelle cadenti però si dissolvono nell'aria bruciando, no? Quando vediamo quella fiamma meravigliosa, mentre le meteoriti non si disintegrano, anzi possono addirittura urtare contro la superficie terrestre.
2: No! Chissà che rumore!
0: Lallo, pensa che 2 miliardi di anni fa un asteroide grande circa 10 chilometri colpiva la Terra in una zona del Sudafrica, creando un enorme cratere, cioè una specie di buco gigante, visibile anche oggi.
1: Ma, beh, un sassone di 10 chilometri doveva essere spaventoso.
0: Già, Lellina, però per fortuna è accaduto tantissimo tempo fa. E sempre per fortuna, per tantissimo tempo non dovrebbe accadere. Comunque, il cratere, cioè il buco che aveva formato quell'asteroide, è lungo 300 chilometri. Incredibile, eh?
2: Beh, però, Armando, la meteorite che ho trovato io è piccina.
0: Ah sì, perché ne esistono di tante dimensioni diverse. Però hai fatto proprio la cosa giusta, Lallo, perché l'hai portata al museo dal professor...
2: Lallardis.
0: Giusto, non ricordavo il nome. Ecco, adesso l'esimio professore analizzerà, studierà l'asteroide e forse ti dirà addirittura da che pianeta proviene.
2: Bello, non vedo l'ora.
0: E intanto, mentre aspettiamo il parere dell'illustre scienziato, possiamo ascoltare un messaggino. Che ne dite?
3: Sì! Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armandissimo. Sto andando a scuola con mio papà. Vi ascolto sempre. Ciao, sono Mari.
0: Ma ciao Mari!
2: Ciao!
1: Grazie Mari!
0: Che bello e grazie perché ci ascolti sempre. E mi raccomando, anche voi bambine e bambini, mandateci i vostri meravigliosi messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto quello che vi pare, tutto quello che vi passa per la testa. Se volete cantate, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo. Diteci se siete allegri, tristi, tutto quello che volete. Ma adesso torniamo alla scoperta eccezionale che ha fatto Lallo. Ha trovato un meteorite, un frammento, un pezzo di roccia che proviene dallo spazio. Allora, Lallo, vuoi raccontarci qualche cosa?
2: Allora, Armandissimo, stavo trotterellando nel bosco quando ho visto...
0: Hai visto?
2: ...una montagna di cenere!
0: Wow!
2: Sì, mi sono avvicinato e ho notato che in mezzo, ma un po' nascosto, c'era un sasso luccicante!
0: No!
1: Ma non scottava?
2: No, la cenere era già fredda!
0: Ma che bella cosa, Lallo! Straordinario! Sono curiosissimo! Senti, facciamo una cosa, ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto il resto!
2: Sì!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armando.
0: E... C'è una chiamata.
2: Sì, Armandissimo. Lella, è una chiamata dal Museo di Scienze.
0: Ma che bello, rispondi subito, Lallo.
2: Sì. Pronto? Pronto, professor Lalatis?
0: Ma che dice?
1: Cosa ha detto?
0: Non si è capito nulla.
2: Armando Lella, mi sa che ha detto che quello non è un sasso spaziale.
0: No.
2: No, è solo una patata o metapira.
0: Ma com'è possibile? Ma non era tutto argentato proprio come un oggetto che viene dallo spazio?
1: Un momento! Ho un sospetto. Io e le mie amiche pecorelle abbiamo fatto un picnic nel bosco, abbiamo acceso un falò e poi abbiamo cotto le patate sotto la cenere.
0: Ah, e magari le avete avvolte nei fogli di alluminio, giusto?
1: Giusto, Armando. Forse ne abbiamo dimenticata una e tu, Lallo, l'hai trovata e l'hai scambiata per una meteorite.
2: Metapiro! Che figuraccia col professore!
0: In effetti, a giudicare dal suo tono, sembrava davvero un po' arrabbiato. Però sono sicuro che il professor Lallardis si divertirà anche lui. E poi ho sentito dire che è un tipo stravagante, molto simpatico, no?
2: Senti, Lella!
1: Sì, Lallo?
2: Ma com'è la ricetta delle patate cotte nella cenere? Perché mi è venuta un po' famiglia.
1: La prepareremo insieme, d'accordo?
2: Ciao a tutti!
0: Ciao ciao, ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare l'inseparabile amica di Lella, Barbara Cinquatti e Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E un super ringraziamento triplo, quadruplo, quintuplo a Isabella Carbone, la nostra regista che taglia, cuce e incolla, rendendo smaglianti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

me la pista.

0: Ehi.
1: Signori.
0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista. Human.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakhinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergej Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang,
0: sempre in onda su
1: Radio Kids.
0: Che bravi, eh? Ma che bei coretti, davvero.
1: Sì, a furia di sentire belle canzoni stiamo diventando bravi anche noi.
0: È vero sì, Lella, sì, sì, eh? Mi sembra però che qualcuno qui abbia ancora qualche piccolo problema di intonazione.
2: Ma questo qualcuno sarei io?
0: Insomma...
2: Perché c'ho dei problemi dell'intonazione?
0: Perché forse quando canti non riesci a prendere subito bene la nota.
2: Per forza, le prende prima sempre Lella.
1: Non è vero!
2: Sì, prendi sempre subito tutte le note.
1: Non è vero, Lella. Non è vero, Lella.
0: No, no, no, no, bravi, bravi, bravi. Fate i bravi, fate i bravi. Forse abbiamo bisogno di sentire ancora qualche altra canzone. Sentite come sono bravi a prendere le note i nostri amici dello Zecchino d'Oro.

0: nel blu, dipinto di blu.
1: Sì, anche a me piacerebbe volare.
2: È vero, liberarsi leggeri in cielo come meravigliosi uccelli dalle grandi ali.
1: Liberi come il vento.
2: Leggeri come una piuma e poi...
3: cadere a terra come una pera cotta.
2: Ballarlo.
3: Lo sapete anche voi, no? Gira, gira, tondo.
0: Casca il mondo, casca la terra.

0: di giù per terra.
1: È vero, purtroppo noi non possiamo volare, però possiamo farlo con gli aerei, anche se sarebbe bello avere le ali come gli uccelli.
2: Eh sì, hai ragione, Lella. E proprio Leonardo da Vinci fu uno dei primi scienziati che cercò di costruire delle ali meccaniche per far volare gli uomini. Tra l'altro, le macchine del volo inventate da Leonardo erano davvero innovative, rivoluzionarie, dovreste vederle.
3: Bello, dove le vediamo? Dove le vediamo?
2: Beh, per esempio a Roma c'è un museo dove ci sono tutti i suoi disegni dedicati al volo e puoi anche provare a capire, tu e tutti i bambini all'ascolto, come avrebbero dovuto funzionare, perché ci sono delle immagini 3D.
3: Wow! 3D? Cosa sono le 3D?
2: Allora, 3D vuol dire tre dimensioni, ok? Che è un modo, cioè, anzi è il modo in cui noi guardiamo le cose, va bene? Se invece tu guardi un disegno, ecco, in quel caso si dice che ha solo due dimensioni, che 3D. Sono, sì, l'altezza e la lunghezza, hai capito?
3: No, non ho capito proprio niente.
1: Non ti preoccupare, è un po' difficile.
2: È vero.
1: Non l'ho capito tanto bene nemmeno io.
2: Va bene,
3: non l'ha capito neanche lei, Armando. Però comunque mi piace tutto quello che riguarda il volo, gli aerei, gli elicotteri bellissimi, le astronavi, bella.
2: Ma allora Lallo, tu devi andare a Volandia, che è il parco e museo del volo. Si trova a Somma Lombardo, vicino a Varese.
3: Sì.
2: È un posto molto grande, con tante sale, ti spiegano la storia del volo, i primi aeroplani, gli elicotteri e poi gli aerei moderni, quelli che volano senza che nessuno li piloti, pensa.
3: Bello, dai, voglio andarci anch'io su uno di quegli aerei, bello. Voglio imparare a guidare l'aereo. Ma
1: se
3: quelli
1: guidi
3: veri,
1: tu io non vengo.
3: Perché? Dai, guarda che sarò un grandissimo pilota.
1: No, non vengo.
3: Sentite, a proposito, lo sapete qual è il colpo per un pilota d'aereo?
2: No, qual è?
3: Qual è? Tu pensi avere la testa tra le nuvole?
2: Io penso avere la testa tra le nuvole.
3: Invece no, avere i piedi per terra.
1: Lallo.

0: sappiamo volare, ma le fate sì.
1: Hai ragione, Lella, le fate sanno volare.
2: Ma voi non l'avete mai vista la fata che vola?
0: No,
1: no.
0: Però
1: no.
0: Io una volta ho visto una lucciola, anzi, tante lucciole.
2: Ma cosa c'entrano le lucciole con le fate?
0: Secondo me le lucciole sono piccole fatine volanti.
1: Beh, in un certo senso, fantasticando, si può immaginare che le lucciole, che sono delle bellissime creature, siano delle piccole fatine luminose.
2: Eh già.
1: Però a proposito di volo e di cielo, sentiamo che cosa ci dice un nostro amico all'ascolto.
3: Ciao Armando, sono Anna. Mi piacerebbe avere le ali per volare, per guardare il mondo dall'alto e se c'è bisogno per salvare gli uccellini.
1: A proposito di persone e personaggi che volano e di fatine, voglio farvi una domanda.
2: Sì.
1: Chi era che se ne svolazzava in giro felice, sempre accompagnato da una fatina?
0: Peter Pan!
2: Yuhu, è vero! La fatina era Trilli?
0: Sì!
1: Bravo! Bravi, bravi, bravi. E una delle canzoni più belle del film è proprio quella che cantano quando lui cosparge di polvere magica Wendy e i suoi fratellini per volare insieme a loro verso l'isola che non c'è. Volete sentirla?
0: Sì!

0: che bella questa canzone, non l'avevo mai sentita.
1: Bene. Bella, bella, proprio bella, però io non capisco che senso ha volare verso l'isola che non c'è.
2: Ma no, ma l'isola c'è, Lallo.
1: Si è sentito proprio, ha detto non c'è, non
0: è
1: c'è.
0: È vero, Armando,
1: anche tu,
0: non ti ho sentito anch'io, hai detto che l'isola non c'è. Non c'è.
2: Sì, sì, perché si chiama così, l'isola che non c'è, però l'isola c'è.
1: C'è o non c'è quest'isola? C'è, io non capisco più
2: c'è,
1: niente.
2: C'è.
0: Ma hai detto che non c'è.
2: Lo so che ho detto che non c'è, ma c'è, è un'isola. Insomma, perché si chiama l'isola che non c'è? Perché bisogna crederci perché esista. Avete capito? È un po' come i desideri. Se ci credi, a volte si realizzano. Va bene. E a proposito di desideri che si realizzano, il mio desiderio è che alla prossima puntata di Big Ben i nostri amici a casa siano tutti qui, va bene?
0: Yuhu!

0: qua,
1: son là,
0: son su,
2: son giù,
1: son due,
0: son tre,
3: son sempre più.
2: Se tu
1: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
1: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai!
3: Guai!
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai!
3: Mai!
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai!
0: Vai! Vai!
4: Ma molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
1: Lo sai.
2: Che sono?
3: Più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
0: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Al mondo più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
4: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
4: ce l'ho con te,
2: con te.

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Zappacolta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
3: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
4: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
4: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
3: Quelle sono le scarpe di Claudia! L'hai trovata!
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
3: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal maggioregno per chiamare i bambini.
4: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
3: È il segnale che Zampacorta ci aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel maggiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao Zampacorta!
6: Ciao amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
3: In cosa consiste?
6: In due difficili prove fisiche da superare. Il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice.
3: Oh.
2: Ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
7: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
3: Perché sei così triste, Arturo?
7: Perché sono solo, nessuno si accorge mai di me.
3: Ora ci siamo noi, vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
7: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: Intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
8: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
9: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Zampasaggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo!
8: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella, ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
8: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Zampasaggia.
7: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguru si appresta a dare il via alla gara.
10: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Zampacorta è stupefatto.
7: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
3: Il solito Duca imbroglione.
4: Dobbiamo smascherarlo.
3: Ci penserai tu, Arturo.
7: Io? E come?
4: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
3: Come Claudio al Parco dell'Elefante.
7: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguru dà inizio alla seconda prova.
10: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
8: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte sono imbattibile.
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
8: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
11: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
10: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
8: Ho perso!
2: Re Zampasaggia e Pandaguru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampacorta e dai due fratellini.
0: Cos'è successo alla botte?
3: È merito di Arturo Camaleo, maestà.
4: È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
7: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
3: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
12: E sia, mi avete convinto.
7: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
13: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? È il vostro amico Lorenzo che vi parla. Questa sera la mia buonanotte nasce dai suoni della natura. Spero che questa musica possa coccolarvi e rilassarvi, farvi sentire parte di questo mondo. Siete unici e speciali, come ogni goccia d'acqua. Sentite, chiudete gli occhi, immaginate di essere in un giardino di stelle.